0: sono portato la fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Sono le 2:04.
3: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

dentro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.

day. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: E allora ciao Vanna, buongiorno.
1: Buongiorno Beppe, buongiorno.
0: Quindicesima puntata di Crazy Week.
1: Visto che l'hai detto questa volta, Crazy Week.
0: Sì, beh, l'eccezione conferma la regola. Se il mondo sta andando tutto al contrario, oppure,
1: anche noi andiamo
0: sì,
1: al contrario.
0: Oppure, ma oggi siamo tutti contenti, specialmente gli americani, perché sai che arriva il secondo mandato di Trump. Quindi festa giubilio.
1: Esatto, oggi Trump Day, va
0: Trump
1: bene.
0: Day. Allora,
1: e ti porto infatti una notizia curiosa. Tu pensa?
0: Subito, è successo subito qualcosa?
1: Subito, in Arizona, ti dico questa. In Arizona una bambina, cioè una bambina di 9 anni si è fatta tatuare la bandiera americana sul braccio.
0: Qui ovviamente c'è
1: qualcosa di strano,
0: insomma,
1: perché a 9 anni non sarebbe normale. Però non è
0: mi sembra poco normali, però vabbè.
1: Sì. Non è finita qui, perché lei pensa che aveva chiesto in realtà il ritratto di Trump sul collo.
0: No, il ritratto di Trump sul collo.
1: Sì, ti rendi conto? Lei aveva chiesto il ritratto, però poi evidentemente si è fatta un po' convincere,
0: insomma.
1: E se alla fine si è fatta fare questa bandiera americana sul braccio.
0: Anche perché doveva mettere da una parte Trump e dall'altra Musk, insomma,
1: ecco,
0: no?
1: Sì.
0: Beh, ormai sono la coppia di fatto, quindi
1: va bene.
0: Allora tu mi porti su questa cosa paradossale, secondo me, devo dire, e io ti dico che se nell'Illinois, nello stato di Illinois, un buon Natale pensa con 46 anni di ritardo. Ti ricordi che ogni tanto abbiamo trovato quelle notizie che quando si butta giù muri si trovano i gatti chiusi,
1: si trovano cose,
0: sì, addirittura
1: gatti.
0: Ci trovano anche l'anfratti dove ci vanno a dormire uomini nudi di notte,
1: ti ricordi?
0: Ecco, questo signore che si chiama un proprietario, diciamo, di un'impresa edile a Lombard in Illinois, Stati Uniti, che cosa ha fatto? Stava mettendo, insomma, sistemando le cose, ha buttato giù un muro di cartongesso e a un certo punto si è trovato una scatola.
1: Un regalo
0: addirittura, con la scatola fatta con la copertina della Disney di qualche tempo fa.
1: Pensa un po'.
0: E dice, ma che cos'è? Insomma, sta di fatto che a 53 anni ha trovato un regalo che gli era stato fatto 46 anni prima.
1: No.
0: E l'ha aperto e c'era dentro una serie di aeroplanini, quelli in plastica, quindi che addirittura i genitori di Tim, si chiama Tim questo, non si ricordavano nemmeno quando gliel'hanno fatto meno. Però per Natale usavano a nascondere i regali, non li fa vedere, questo mi sa che mi ha nascosto troppo. Insomma, ha trovato dopo 46 anni un set di aeroplanini colorati Thunder Jets. Pensa a questi americani.
1: Vabbè.
0: Beh, dai, pensa carinissimo, insomma, dai.
1: Va bene, allora io invece ti porto una notizia che la fonte è il People, e questa, in pratica, questa signora pensa di avere una relazione con Brad Pitt.
0: Wow.
1: E tu, sì, esatto.
0: E io con Angelina Jolie.
1: Magari.
0: No, ma hanno divorziato, mi pare, no?
1: Sì, hanno divorziato,
0: insomma,
1: infatti.
0: I due belli insieme infatti non vanno d'accordo.
1: Cioè, non lo so in realtà se hanno divorziato, boh.
0: Vabbè,
1: non,
0: comunque ci vuole un brutto e un bello.
1: E quindi tu pensa che questa signora pensa di avere la relazione con Brad Pitt e gli dona 830.000 euro, come se Brad Pitt ne avesse bisogno, per delle cure mediche.
0: Come e cure quindi, mediche?
1: Sì, perché
0: sta male Brad
1: Pitt? Ti spiego. Sì, a quanto pare sì. L'uomo, usando foto e messaggi falsi generati dall'intelligenza artificiale, aveva fatto credere a questa signora di essere appunto il famoso attore Brad Pitt, che era però in difficoltà economiche a causa del divorzio con Angelina Jolie.
0: Queste donne.
1: E quindi la donna, poverina, credendo di aiutare Brad Pitt, inizia appunto a mandargli questi soldi, e tu pensa che lei ha trasferito quasi tutti i suoi risparmi ottenuti dal suo recente divorzio per curare il suo povero Brad Pitt.
0: Quanto gli ha dato?
1: 830.000 euro.
0: Mamma mia ragazzi. Non ci credete che Brad Pitt sta male, soprattutto che ha bisogno
1: di soldi.
0: Cioè, ma di che si parla, insomma?
1: Vabbè,
0: tutto può succedere. Allora, noi parliamo in questo signore di prima che ti ho raccontato, ha trovato un jet di Thunder Jet, cioè un set di Thunder Jet e aeroplanini.
1: Io stamattina
0: ti parlerò tanto di aeroplanini.
1: Ok, sempre.
0: Di roba che
1: sempre
0: vola. Lasciamo perdere il falconiere della Lazio. Quello
1: lasciamo perdere.
0: Va bene. Allora, senti, è successo che tutti noi a volte stigmatizziamo il comportamento della Ryanair, no?
1: Sì,
0: perché?
1: Sì.
0: Perché questi voti questi voli, queste compagnie low cost, ti fanno pagare anche l'aria che respiri, cioè il sedile, certo, te lo danno a prezzi un po' anche abbordabili, e per quello tanti di noi hanno viaggiato, diciamo,
1: certo,
0: però poi se porti una caramella in più, un grammo in più, pa, ti danno una sonata. Ecco, però che cosa ha fatto la Ryanair? In questo caso ha fatto una cosa ben diversa, era un volo che andava da Dublino a Lanzarote, però c'era un passeggero talmente violento, talmente maleducato,
1: sì,
0: insomma sono stati costretti a fare un atterraggio prima e farlo dirottare a Porto in Portogallo.
1: Okay.
0: Ecco, al passeggero gli hanno chiesto 15.000 euro di risarcimento, perché i passeggeri che erano lì, gli altri 120,
1: hanno avuto dei disagi,
0: sì,
1: certo,
0: andavano in vacanza, tu pensa, hanno perso un giorno di vacanza per uno, quindi hanno detto tanto becchiati 15.000 euro, basta i maleducati, basta i improvvisati. Quindi la Ryanair per una volta ti fa pagare anche se fai il maleducato, giustamente, devo dire,
1: questa volta giustamente, però
0: sì, devo dire, chissà insomma se poi l'ha pagato questo, perché non mica detto, sai, boh, ma non lo so. Comunque, attenzione, non fate maleducati.
1: Non fateli, in generale, però a maggior ragione su un volo.
0: Insomma.
1: Allora, io invece ti porto un'altra notizia curiosa, che è la fonte del Post.
0: Sì.
1: Tu hai presente, no, gli Australian Open?
0: Sì,
1: ovviamente
0: tennis.
1: Sì, tennis, sì, si sì. Tratta di tennis, però che cosa succede? Che questa volta non possiede i diritti TV, e quindi cosa ha fatto? Hanno pensato bene di trasmettere le partite con giocatori animati in 3D in stile Nintendo Wii, cioè tu praticamente stavi giocando alla Nintendo, cioè, e ti guardavi
0: che mandava? Cioè mandava le partite, ma
1: con se guardate le immagini, ci sono appunto questi pupazzini che giocano a tennis quando in realtà sono dei giocatori.
0: È un modo per risparmiare, no, visto quanto chiedono di ingaggio per i diritti.
1: Sì, ma cos'era? Però non si
0: era un'emittente
1: vedere.
0: TV, era una cosa del genere.
1: Cioè, proprio non avevano, gli australiani non avevano appunto i diritti, e quindi hanno pensato bene di fare questa cosa qui. Ma io
0: vabbè, comunque tutto mondo e paese, c'è l'arte dell'improvvisazione, che dicono sia solo italica,
1: e invece
0: non era italiano quello, no? Non tre volte.
1: No.
0: Vabbè. Va bene, allora parliamo sempre di aerei. Questa mattina te l'ho detto,
1: sì,
0: voglio andare dove
1: facciamo un viaggio, Beppe,
0: facciamo
1: allora
0: tanti viaggi noi. Però attenzione, perché se da una parte in Italia ti dicono se i treni arrivano in ritardo facciamoli partire prima, è successo che un aereo che arriva con un minuto di ritardo secondo l'orario di marcia lo facciano atterrare in un aeroporto diverso. È successo sempre alla Ryanair, quindi stamani facciamo anche pubblicità, decollato da Gran Canaria e diretto a Berlino. Nello scalo della capitale tedesco però c'è un divieto, tu non puoi atterrare dopo le zero, dalle 0 al 00 alle 5 di mattina.
1: Okay.
0: Quindi tu non ci puoi atterrare. Lui era arrivato lì alle 001, gli hanno detto: caro pilota, questo atterraggio non sa da fare,
1: no.
0: E allora l'hanno mandato a Hannover, 250 km di distanza. Beh, insomma, che dire, non lo so come l'hanno preso gli stessi,
1: sì,
0: passeggeri,
1: certo,
0: che poi si sono dovuti trovare, aspettare lì e andare direttamente a Berlino il giorno dopo.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Anche questo, quindi mai
1: per
0: ritardi.
1: per un minuto no, vabbè,
0: sì, perché
1: ragazzi,
0: tedeschi sono rigidi, hanno detto alle 00,
1: ho capito,
0: tu
1: però
0: non puoi arrivare 90 secondi dal rigido orario del coprifuoco o un minuto, no, a 00 pum, se tu stai atterrando ritiri sulle ruote e
1: no,
0: riparti.
1: Vabbè comunque. Allora, cambiamo argomento aerei. Una coppia a Londra ha chiamato il loro neonato Lucifero.
0: No,
1: ok, tu diresti vabbè, il nome è un po' particolare,
0: sì, c'è stato
1: però
0: che li chiamava Sandokan all'epoca, ma ora
1: mamma
0: proprio
1: mia.
0: Lucifero, porino, dai,
1: povero ragazzo povero bambino, però in realtà dietro c'è una storia, perché l'hanno chiamato così, perché tu pensa che questo bambino è nato nella sala parto numero 6 ed è stato messo sul letto numero 6 nella stanza numero 6.
0: Vabbè, lo potevano chiamare Sestilio, scusa. Proprio Lucifero, porino, sì.
1: Ma poi perché il nome è ispirato anche alla serie Netflix Lucifer, e al suo significato, quindi di portatore di luce.
0: Infatti sì, da sempre Lucifero porta la luce, no?
1: Esatto,
0: insomma,
1: quindi,
0: e ricordiamo che il 666 per così
1: sì,
0: è il numero,
1: è il numero
0: del
1: associato
0: diavolo.
1: Al diavolo, esatto, infatti da qui sono partite molte critiche, e invece i genitori hanno spiegato che che questo nome rappresenta invece solo luce e amore.
0: Sì, va bene, ci sono genitori in effetti che al mondo hanno qualche problema. almeno si sperano nella, visto quando da grandi poi sì, ci si chiama con sì, accorciando sì, i nomi, lo chiameranno Lucy. Va bene, un'altra cosa che mi sembra, questa la posso definire un po' come il primo ministro del Pakistan ha definito una stupidità, la cosa che ti sto dicendo adesso.
1: Va bene.
0: Parliamo sempre di aerei. Allora, l'aereo che vola contro la Torre Eiffel, devi sapere che
1: l'ho vista l'immagine.
0: Un'immagine scelta dalla Pakistan International Airline. Sai che il mio francese la semente folie, no? Ecco, allora, per annunciare la ripresa dei voli verso Parigi, cosa hanno fatto? Hanno fatto una bella immagine dove c'è la bandiera francese, si vede a destra la Tour Eiffel e un aereo che gli vola
1: che
0: contro.
1: Gli va incontro.
0: Paris, we're coming today. Cioè, ecco. Stiamo arrivando. Ora, voglio dire, dopo un'immagine così, purtroppo, devo dire, lo dico seriamente, riporta all'immagine delle Torre dei Gemelle. Quindi
1: certo,
0: è stata proprio una cosa allucinante che ha fatto accapponare la pelle a tutti. E infatti lo stesso primo ministro ha detto: avete fatto proprio una stupidità. Una cosa allucinante. Comunque riprendono i voli, insomma, con la speranza che non
1: vadano incontro alla Torre
0: e che tolgano questa cosa che proprio che è nefasta come quella di Lucifera. Guarda, mi viene da dire.
1: È vero. Va bene. Allora, ritorniamo in Italia.
0: Eccoci qua.
1: In questi giorni c'è stata la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, il 17 gennaio, ok? E in occasione appunto di questa giornata, cosa hanno fatto? È uscito Topolino tradotto in dialetto catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
0: No, aspetta, dialetto fiorentino? Ma che dialetto? Il fiorentino e il senese sono la lingua italiana.
1: Vabbè, ma ci sono proprio quei termini fiorentini.
0: Sì. Che tu vuoi?
1: Bravo, esattamente. E quindi hanno detto che fatica tradurlo, perché perché chi l'ha dovuto tradurre, capito, dall'italiano al dialetto.
0: Vabbè, quindi catanese, fiorentino.
1: Catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
0: Ah, l'amighetta, com'è? Cos'è la che schi? No, non si dicono i milanesi.
1: Il milanese non lo so.
0: Vabbè, comunque anche questa è una bella cosa. Senti, io ti riporto, tu mi hai portato in Italia, no?
1: Sì,
0: io a questo punto ti porto sempre in aeroporto, ma all'aeroporto di Caselle Torinese.
1: Va bene.
0: Perché? Perché ti porto qui? Perché pensa che la notizia che prendiamo da Today è che ci dice che c'è un cinghiale e l'aereo viene dirottato.
1: Ora, un cinghiale all'aeroporto.
0: Noi abbiamo trovato i topi che hanno fatto scendere l'aereo.
1: I vermi,
0: sì, di tutto, no?
1: Di
0: più. Ormai negli aerei volano di tutto, vola di tutto dentro. No, le aquile no, non mi ci portare sull'aquila. Però questo cinghiale, poveretto, che sapete che insomma ormai stanno invadendo tutte le nostre da tutte le parti, è successo che questo cinghiale ha superato le reti con il filo spinato.
1: Certo.
0: Perché insomma il filo spinato gli fa niente a cinghiali, ed è entrato nell'area della pista d'atterraggio. Capisci che in quel momento stava per arrivare un aereo che stava per atterrare, e gli hanno detto: questo atterraggio non sa da fare.
1: Certo.
0: E appunto si sono dovuti andare per questione di sicurezza, l'hanno dirottato all'aeroporto di Milano Malpensa. Tra l'altro devi sapere che tra Milano Malpensa, Milano Linate e l'aeroporto di Torino Caselle non è che corre buon sangue.
1: Quindi
0: gliel'hanno mandato loro quel cinghiale. La vista.
1: Chissà, va bene. Comunque, a proposito di Milano, ti porto questa notizia che è un po' anche, diciamo, sconvolgente e ti fa anche un po' riflettere.
0: Wow, che successo?
1: Perché ovviamente tu sai che in città ci sono tantissimi rider, no?
0: Questi, i rider, quelli che portano
1: il cibo da sport, insomma, no? E tu pensa che a Milano purtroppo un rider è stato aggredito da una cliente, però il bello non è della questione appunto non è questo, cioè che dovrebbe far riflettere in realtà che sia
0: poveretti, lavorano per un euro, due,
1: esattamente, però poverini. Purtroppo qual è il fatto? È che l'azienda appunto per cui lavorava questo rider gli ha addebitato 16 euro per la merce rimasta a terra.
0: Cioè?
1: Perché a causa appunto dei disguidi sul citofono il rider non è riuscito a contattare la cliente, che irritata quindi è scesa in strada e lo ha spintonato, facendogli cadere il telefono e danneggiando quindi tutta la merce. E nonostante l'aggressione subita, l'azienda ha debitato al rider 16 euro per la mancata consegna.
0: E al cliente niente?
1: No, nulla.
0: Ah, ma non no, si ragazzi, fa ragazzi, non si, non fa. Si fanno queste cose.
1: Ma anche l'azienda, dico, ma com'è possibile?
0: Quelli gli danno un euro a ogni 10 chilometri, cioè quelli
1: no,
0: veramente
1: ragazzi.
0: Poverini, da un pedalare lavorare tutto il giorno per quelli veramente si fanno uno stipendio sudando. Scusate se lo dico in maniera, sono assolutamente a favore dei rider, e quella cliente la prossima volta che ordina una pizza o qualcos'altro, metteteci il Guttalax dentro. Lo sai cos'è il Guttalax?
1: No, non lo so.
0: No, come no? Almeno una piccola punizione.
1: Oddio, santo.
0: Va bene, dai. Allora, no, veramente non si fanno queste cose. Bisogna rispettare anche queste persone. Se il campanello, se il citofono non vi funziona,
1: comunicatelo.
0: Fate riparare, datevi un cellulare. Smettete di stare sempre su WhatsApp o al telefono aspettando il principe azzurro. Se avete ordinato la pizza o qualcosa, sapete che arriverà il vostro rider.
1: Esattamente, va bene.
0: Va bene, io ho finito qua. Allora, abbiamo finito.
1: Sì, anche io ho finito le notizie per questa settimana. Appuntamento alla prossima, allora, con altre notizie. Va bene?
0: Ciao,
1: grazie,
0: Anna,
1: Beppe.
0: Grazie a
1: tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna tramonta alle 13.14 e sorge alle 23.14, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, Maria Santissima della Neve, patrona di Nuoro, dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe veniva trovata morta nella sua casa di Brentwood a Los Angeles. Il decesso dell'attrice, ufficialmente classificato come suicidio, fu causato da un'overdose di barbiturici, ma le circostanze della sua morte prematura sono state oggetto di numerose congetture.
0: Benessere naturale.
1: Bellezza sostenibile. Anche la bellezza ha i suoi costi, in termini ambientali e di inquinamento. Per ridurre il problema si possono preferire le saponette e le creme alle schiume, costano meno e sono più ecologiche. O acquistare detergenti in confezioni ricaricabili che, oltre ad essere più economiche, ci eviteranno il meccanismo dell'usa e getta. Meglio inoltre se i prodotti in questione non sono testati sugli animali, perché così la bellezza è ancora più etica.
0: Consigli pratici.
1: Frittata di riso. In cucina l'ideale sarebbe calcolare le dosi con esattezza per non avere avanzi, ma non sempre ci si riesce. Ecco allora che non c'è niente di più facile che riutilizzare ad esempio il riso avanzato. Basta impastarlo con burro, formaggio grattugiato e uova, poi sistemare il tutto in una teglia imburrata e quindi far cuocere in forno per 10 minuti. Si otterrà così una frittata originale e gustosa.
0: Hanno detto?
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François-René de Chateaubriand. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare, perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costanza, realizzerai quanto desideri. La letteratura e il teatro ti interessano moltissimo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, possiamo contare su collaboratori fidati quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati. Se nel lavoro e nello sport non abbiamo di che temere, per gli affari di cuore oggi meglio essere guardinghi. Toro, siamo un po' insoddisfatti, non abbiamo il potere di modificare il passato, ma possiamo agire nel presente. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore? Ci può stare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Mauro Giovacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica, di informazione musicale, e così abbiamo fatto. The Mythici Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

0: Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper, e diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria terrena dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes, l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood. Ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Borrell e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito di mettere in scena una rissa grottesca in cui la gelosia diventa una possessione letterale. La band osserva l'umanità del buco della serratura, ricordandoci che per quanto possiamo elevarci, restiamo comunque prigionieri della nostra carne e dei nostri istinti più meschini. Il brano che oggi non ci ascoltiamo, il secondo singolo, Divine Intervention, si scaglia invece verso il macro, ma di questo ne parleremo magari la prossima volta.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

Wind on Sunshine, Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Jenny Jackson ha rifatto con una versione Edit Clean Remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Allora, Stella Lefty è una reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone That's Someone to Call My Lover, versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Lefty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro, diciamo, della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway, di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera, ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non più di tanto, di Natalia Lafourcade.

Ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere. Hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa di un suo disco del 2020, Un canto por Mexico. Questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Jarocho di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade sia alla seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato, diciamo, questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni.

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai. L'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine dell'agenda in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era il momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Una malata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Beh, tra gli artisti giovani della nuova generazione, anche se Cody Johnson non è giovanissimissimissimo, Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questo Want You, ballatone di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così. Poi nelle ballate, secondo me, si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Steven Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente, deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco, è stata ricostruita in questa versione dall'album deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Steven Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe, qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco Morrissey naturalmente non ci ha annoiato, già ha iniziato prima che uscisse un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra, queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media, poi la pubblicazione di un'edizione deluxe che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti, e poi l'ultimo post contro Johnny Marr, insomma lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta, però bisogna notare nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no, e diciamo abbiamo delle gioie, è già qualcosa, però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori, quindi anche Johnny Marr con la sua chitarra stratosferica ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

Beh, il nuovo singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo, non c'è una solo voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City, che ha lasciato un like, Piero Occhini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare, e andiamo anche con Elder. Trout Zero, disco nuovo. C'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trout Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: Avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera? Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, 20 anni dopo. 20 anni dopo, nel senso della loro primo lavoro, questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al 7° album in studio, Track Zero, con alle spalle 2 decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doom stoner a grezzo urlante a qualcosa, direi, di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento, ma una sorta di pilastro architettonico. E questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con 2 artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, cantano, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

0: così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country, della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo. Ella Langley, che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen, che ha fatto record su record. Il brano che hanno cantato insieme, questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, ma anche di pitone, di anaconda come al solito. Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rijksmuseum. Scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo. E così direi quasi, come si dice, immediato, un istant album, perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police: Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Breath You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013, The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui, che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che, non è che la colonna sonora dell'omonimo musical, composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica, ora quasi scomparsa, nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene. Quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Ok, all right then.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:14, ora legale. La luna tramonta alle 13:14 e sorge alle 23:14, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, Maria Santissima della Neve, patrona di Nuoro, dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe veniva trovata morta nella sua casa di Brentwood a Los Angeles. Il decesso dell'attrice, ufficialmente classificato come suicidio, fu causato da un'overdose di barbiturici, ma le circostanze della sua morte prematura sono state oggetto di numerose congetture.
0: Benessere naturale.
1: Bellezza sostenibile. Anche la bellezza ha i suoi costi, in termini ambientali e di inquinamento. Per ridurre il problema si possono preferire le saponette e le creme alle schiume, costano meno e sono più ecologiche. O acquistare detergenti in confezioni ricaricabili che, oltre ad essere più economiche, ci eviteranno il meccanismo dell'usa e getta. Meglio inoltre se i prodotti in questione non sono testati sugli animali, perché così la bellezza è ancora più etica.
0: Consigli pratici.
1: Frittata di riso. In cucina l'ideale sarebbe calcolare le dosi con esattezza per non avere avanzi, ma non sempre ci si riesce. Ecco allora che non c'è niente di più facile che riutilizzare ad esempio il riso avanzato. Basta impastarlo con burro, formaggio grattugiato e uova, poi sistemare il tutto in una teglia imburrata e quindi far cuocere in forno per 10 minuti. Si otterrà così una frittata originale e gustosa.
0: Hanno detto?
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François-René de Chateaubriand. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costanza, realizzerai quanto desideri. La letteratura e il teatro ti interessano moltissimo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, possiamo contare su collaboratori fidati quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati. Se nel lavoro e nello sport non abbiamo di che temere, per gli affari di cuore oggi meglio essere guardinghi. Toro, siamo un po' insoddisfatti, non abbiamo il potere di modificare il passato, ma possiamo agire nel presente. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore, ci può stare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
2: Sono le 6:35 minuti.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano. Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna tramonta alle 13.14 e sorge alle 23.14, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, Maria Santissima della Neve, patrona di Nuoro, dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe veniva trovata morta nella sua casa di Brentwood a Los Angeles. Il decesso dell'attrice, ufficialmente classificato come suicidio, fu causato da un'overdose di barbiturici, ma le circostanze della sua morte prematura sono state oggetto di numerose congetture.
0: Benessere naturale.
1: Bellezza sostenibile. Anche la bellezza ha i suoi costi, in termini ambientali e di inquinamento. Per ridurre il problema si possono preferire le saponette e le creme alle schiume, costano meno e sono più ecologiche. O acquistare detergenti in confezioni ricaricabili che, oltre ad essere più economiche, ci eviteranno il meccanismo dell'usa e getta. Meglio inoltre se i prodotti in questione non sono testati sugli animali, perché così la bellezza è ancora più etica.
0: Consigli pratici.
1: Frittata di riso. In cucina l'ideale sarebbe calcolare le dosi con esattezza per non avere avanzi, ma non sempre ci si riesce. Ecco allora che non c'è niente di più facile che riutilizzare ad esempio il riso avanzato. Basta impastarlo con burro, formaggio grattugiato e uova, poi sistemare il tutto in una teglia imburrata e quindi far cuocere in forno per 10 minuti. Si otterrà così una frittata originale e gustosa.
0: Hanno detto?
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François René de Chateaubriand. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta alle 20.14, ora legale. La luna tramonta alle 13.14 e sorge alle 23.14, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, Maria Santissima della Neve, patrona di Nuoro, dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe veniva trovata morta nella sua casa di Brentwood a Los Angeles. Il decesso dell'attrice, ufficialmente classificato come suicidio, fu causato da un'overdose di barbiturici, ma le circostanze della sua morte prematura sono state oggetto di numerose congetture.
0: Benessere naturale.
1: Bellezza sostenibile. Anche la bellezza ha i suoi costi, in termini ambientali e di inquinamento. Per ridurre il problema si possono preferire le saponette e le creme alle schiume, costano meno e sono più ecologiche. O acquistare detergenti in confezioni ricaricabili che, oltre ad essere più economiche, ci eviteranno il meccanismo dell'usa e getta. Meglio inoltre se i prodotti in questione non sono testati sugli animali, perché così la bellezza è ancora più etica.
0: Consigli pratici.
1: Frittata di riso. In cucina l'ideale sarebbe calcolare le dosi con esattezza per non avere avanzi, ma non sempre ci si riesce. Ecco allora che non c'è niente di più facile che riutilizzare ad esempio il riso avanzato. Basta impastarlo con burro, formaggio grattugiato e uova, poi sistemare il tutto in una teglia imburrata e quindi far cuocere in forno per 10 minuti. Si otterrà così una frittata originale e gustosa.
0: Hanno detto?
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François René de Chateaubriand. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

casa vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te,

fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costruzione,

0: parlare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
2: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
3: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
1: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclav spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva: abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano, esperti.
4: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
5: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
6: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
1: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
0: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
7: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
0: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Vola con Radio Fly.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: la mamma mia come sei bella.
1: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna, Italia. Divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. Capitano sempre per la braccia baresi, Milano, migliaia di funerali, Maldini e Baggio in lacrime. Tra Conte e Schlein il pranzo del digelo, resta il rebus. Ucraina, l'assalto antisemita ai ragazzini italiani, Sofia, blitz nazi skin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei, abbiamo avuto paura. La Repubblica, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, spiragli per Hormuz, borse record, Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. La Stampa, caldo, energia alle stelle, giornate torride, notte tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati, prezzi mai così alti dal gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, accise, nuovo meno sconto, tensioni Meloni Giorgetti, proroga al 25 agosto 17 centesimi, ma solo per il diesel. Torino Film Festival, un palco per Ambra, l'attrice condurrà la serata inaugurale dell'evento. Il Fatto Quotidiano del master nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri eletti precettati come B su Ruby. Il Resto del Carlino, accise, nuovo taglio sul diesel, fino al 25 agosto 17 centesimi in meno. C'è solo un capitano, migliaia di tifosi del Milan al funerale di Franco Baresi, 6 minuti di applausi, l'abbraccio degli ex compagni e dei rivali. Bologna, scritta shock in centro contro la Premier, disegno con la pistola alla tempia. Il Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero, Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. In testa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi. L'intervista di Giuseppe Conte con noi a Palazzo Chigi, la politica estera cambierà. La Verità, com'è umana la sinistra, Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati, i superstiti ancora Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati, a Genova i tanti sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatore o addirittura chiusi, il campo largo si scopre sempre di più putiniano di Putin. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, accise, ecco il taglio salva esodo, caro carburanti, poi dopo il pranzo Conte Schlein, stop alle spese per il riarmo, Elli si allinea a 5 stelle e spacca il PD. Libero Quotidiano, Conti e gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero, taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 25 di agosto, Ceuta capitale del terrorismo islamico, le mosse di Al-Qaeda ISIS in Europa passa alla linea italiana. Il Tempo, basta regali all'Africa, al vertice europeo il ministro Piantedosi non chiede solo hub in paesi terzi ma lancia la rivoluzione della condizionalità, se un paese africano vuole aiuti, cooperazione e commercio europeo deve fare due cose, non far partire clandestini e poi eventualmente riprenderseli. Sanchez spiaggiato a Lanzarote, battuto dalla linea Meloni. Commissione Covid, farsa Conte, anche oggi Giuseppe è disponibile domani. Il Manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola, spiraglio Hormuz nonostante gli USA, entrare dal lato dell'Iran e uscire da quello dell'Oman, ma Washington insiste, niente pagamenti. Avvenire, migranti da export, l'Europa maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi, esteri, contrari Francia e Spagna, ma che insiste, ritirate i controlli. Unione Europea, non ci sono ingressi da Ceuta. Ad Dhaka non c'è posto per le ragazze, in Bangladesh in 2 anni della rivolta delle donne sono ancora marginalizzate. Il secolo d'Italia, mai più sanatoria. Il vertice Unione Europea riafferma la linea italiana sui migranti e avverte la Spagna. In primo piano, carburanti taglio di 17 centesimi sul gasolio, Meloni pronti a intervenire ancora, tutte le misure del CDM. Veleni e bocconi amari al pranzo della pace tra Conte e Schlein, sereni ma ognuno resta nella sua posizione. Via libera della Camera al DDL Tortora, il 17 giugno sarà dedicata alle vittime della mala giustizia, il campo largo si astiene. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, come sempre. Livorno, un boato trema la terra. Serie di scosse di terremoto, la più forte è stata in magnitudo 4.3. Epicentro dentro il parco di San Rossore. Disagi sulla linea ferroviaria. Divieto di accesso alla coppa per i senza tetto. La misura decisa nell'incontro in prefettura. Si indaga sull'episodio del 26 di luglio. Ladri in un locale per 2 volte in una sola ora, da Viareggio, lo sfogo del titolare del Carpe Diem in Darsena. Così non si può andare avanti. Il sisma, mezza Toscana trema, l'epicentro a San Rossore, sentito anche a Livorno, Lucca e Viareggio. Solo lievi scosse nella zona apuana. Grande lo spavento. Da Pontedera, link in Valdera, ecco il piano 35 milioni. Ecco Forbel vedere regione e provincia coinvolte nella creazione del fondo. Pisa, un boato trema la terra, serie di scosse di terremoto, la più forte è stata di magnitudo 4.3. Epicentro dentro il parco di San Rossore, disagi sulla linea ferroviaria. Andiamo a Montangentario, morto l'ex finanziere ammalatosi per l'amianto, non ha potuto vedere la fine della sua battaglia per il risarcimento. Grosseto, atti sessuali sulla nipote, condannato un giovane, la bambina ha un deficit psichico. L'inchiesta era stata aperta quando lei si era confidata con una insegnante. Da Montale, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto. Da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancanza di vigilanza. Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro a familiari della vittima. Andiamo a Firenze, la Repubblica, terremoto a Pisa, 12 scosse ravvicinate, palazzi evacuati e treni fermi per ore. Alloggi Montedomini, futuro incerto, dovranno superare il test del 2028 sui requisiti per fare affitti brevi. Partiamo adesso del Corriere Fiorentino, caldo estremo, allarme per i parchi, erba secca e piante in sofferenza, l'esperto dell'università va ripensato il verde urbano. Corriere di Siena, agguato ai tifosi avversari, 9 denunciati dai carabinieri, spranghe, coltelli e passamontagna per scontrarsi coi supporters del Grosseto. I pannelli di Nerozzi a Piancastagnaio, Claudia Nerozzi, la pittrice dei cavalli con la sua opera, dipingerà il palio di Piancastagnaio. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, Via Fiorentina va in vacanza, i lavori del cantiere riprendono il 24 agosto, mentre il ristorante di Lignano aspetta ancora il bando di gestione. La città poi invasa da cinghiali e poi un lupo è stato avvistato a Cigiano. Ricerche con i droni, uccise la figlia, scomparso anche i vigili del fuoco mobilitati nelle ricerche di Villa Mia. L'Arezzo domani presenta le 3 nuove maglie, ordinanza del sindaco per le partite casalinghe. Sansepolcro, semina droga in ogni angolo, arrestato 29. Andiamo adesso a vedere La Nazione di Arezzo, nasconde droga per strada, arrestato, e Gianni, Giulia e Franco sono ancora con noi. Entriamo in cronaca, l'anniversario della strage fiaccolata e cippo per le vittime, la loro luce per sempre con noi. Un inferno senza Gianni, la forza nella comunità. Droga nei pacchetti di sigarette, spaccia lungo le strade, arrestato. Il pusher originario dell'Est Europa, ma residente a Sansepolcro, è stato condotto nel carcere di Arezzo. Arezzo accoglie il nuovo prefetto Stelo, che incontra le autorità cittadine. Caccia all'uomo per Bilal Mia, uccise la figlia, scappato dalla RSD. Il mattone resta a portata di mano, comprare casa ad Arezzo conviene, sotto i 1.500 euro al metro quadro. Caldo, siamo nel picco, le riserve idriche tengono, ma la Valdichiana soffre. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 9:14.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
6: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'albing dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il Tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina 100 Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io ero rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il Fatto Quotidiano, del mastro armi preferenze Conte, le mine delle destre, dossier aperti la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea, l'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà, la strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni-Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti, nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontri a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La Verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa, Roma-Madrid duello tra due modelli agli antipodi, Paltrinieri affonda le maniere di Macron, ci fa ammalare nella Senna, il paradosso di Trump, sta finendo i missili, dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco Donald si ferma, me l'ha chiesto l'Iran, Teheran, Hormuz resta chiuso, intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina, dal crack Ceuta al modello Tirana. L'Italia porterà in Consiglio Europeo un modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano, Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti, Mattarella gesto contro la libertà, Meloni una pagina buia, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, strage stradale tra Rieti Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti 2 cantieri, 2 rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar, e poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21enne di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico, tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini e scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio, il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora la reginetta toscana, Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo che questa mattina troviamo in screen, il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, San Sepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.57, tramonta alle 20.14, ora legale. La luna tramonta alle 13.14 e sorge alle 23.14, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, Maria Santissima della Neve, patrona di Nuoro, dedicazione basilica di Santa Maria Maggiore.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe veniva trovata morta nella sua casa di Brentwood a Los Angeles. Il decesso dell'attrice, ufficialmente classificato come suicidio, fu causato da un'overdose di barbiturici, ma le circostanze della sua morte prematura sono state oggetto di numerose congetture.
0: Benessere naturale.
1: Bellezza sostenibile. Anche la bellezza ha i suoi costi, in termini ambientali e di inquinamento. Per ridurre il problema si possono preferire le saponette e le creme alle schiume, costano meno e sono più ecologiche. O acquistare detergenti in confezioni ricaricabili che, oltre ad essere più economiche, ci eviteranno il meccanismo dell'usa e getta. Meglio inoltre se i prodotti in questione non sono testati sugli animali, perché così la bellezza è ancora più etica.
0: Consigli pratici.
1: Frittata di riso. In cucina l'ideale sarebbe calcolare le dosi con esattezza per non avere avanzi, ma non sempre ci si riesce. Ecco allora che non c'è niente di più facile che riutilizzare ad esempio il riso avanzato. Basta impastarlo con burro, formaggio grattugiato e uova, poi sistemare il tutto in una teglia imburrata e quindi far cuocere in forno per 10 minuti. Si otterrà così una frittata originale e gustosa.
0: Hanno detto?
1: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. François René de Chateaubriand. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

amici di Radio Fly, io sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Oggi puntata estiva, sì, perché oggi parliamo di vacanze, quelle vere, quelle sognate, quelle last minute oppure quelle fatte sul divano. Perché ammettiamolo, l'estate è quel momento dell'anno in cui tutti, chi prima chi dopo, sentiamo il bisogno di staccare. Staccare la spina, staccare queste benedette notifiche che ci arrivano sempre sul telefono e magari pure il cervello, se possibile. Però quello che mi sono chiesta io è: dove vanno gli italiani, secondo i sondaggi, soprattutto vicino casa? Chi in mare, chi in montagna, chi in lago, ma sempre con l'occhio al portafogli. Le vacanze diventano, ecco, più corte, ma magari si fanno più spesso. Oppure si lavora da remoto, quindi facciamo il cosiddetto smart working, quindi un po' lavoro, un po' mojito. C'è invece chi parte con largo anticipo, chi prenota tutto a gennaio. Ecco, io non faccio parte di questa categoria perché posso partire il 10 agosto e prenotare il 9. E c'è chi invece spera, come me, nella cancellazione di qualcuno su Booking e parte. E poi ci sono quelli che tornano sempre nello stesso posto, quindi stesso hotel, stesso ombrellone, stesso bar. Ecco, un po' come un amore che non si riesce mai a dimenticare. E forse sapete che c'è? Alla fine queste persone hanno pure ragione.

e avete appena ascoltato Calypso. Allora, puntata dedicata alle vacanze. È arrivato il momento anche di fare un po' di classifiche. In cima alle preferenze degli italiani si piazza Capri, seguita da Riccione e Lampedusa con la sua iconica spiaggia dei conigli. Poi a completare la top 5 ci sono Gallipoli e la Costa Smeralda, che confermano ovviamente l'appeal del sud Italia e delle isole. C'è ovviamente chi invece predilige anche la montagna. Diciamo che il fresco e le vette e il richiamo del trekking portano in alto località come Cortina d'Ampezzo, che guida la classifica montana, seguita dal Gran Sasso, Madonna di Campiglio, Cervinia e le Alpi Apuane. Nonostante ovviamente il mare domini la scena, la montagna mantiene sempre una solida base di appassionati. E quindi il verdetto è chiaro: il desiderio di partire è fortissimo e il mare resta il sogno principale degli italiani. Ma quando si parla di estate, ovviamente parliamo anche di musica, no? E quindi di tormentoni musicali. Vi ricordate Despacito? O più recentemente Italo Disco dei Colors? Ecco, appena arriva giugno partono le canzoni che ci inseguono ovunque, in spiaggia, in radio, nelle pubblicità dei gelati. E alla fine, anche se ci fanno impazzire letteralmente, ce le ritroviamo comunque a canticchiare sotto la doccia. E non ci sono solo canzoni, ci sono anche i tormentoni social. Dobbiamo aggiungerci anche questa. Ad esempio i video di tramonti con frasi motivazionali, quelli che ti manda tipo la mamma o il babbo su WhatsApp, i balletti in spiaggia, i reels con i piedi nella sabbia e ovviamente tu che magari non vai in vacanza e sei in ufficio con l'aria condizionata a 18 gradi, ti chiedi se sei sulla stessa terra di questa persona. Però il trucco qual è? Non pensiamoci, prima o poi arriverà anche il nostro momento delle vacanze. Intanto godiamoci una bella Coca Zero.

Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

E dopo una bella Coca Zero dei Pinguini Tattici Nucleari, ritorniamo alla nostra puntata dedicata alle vacanze. Il problema è che le vacanze però non sono sempre perfette, anzi, a volte diventano memorabili proprio perché succede qualcosa, un imprevisto, tipo l'hotel che non era come l'avevi visto nelle foto, l'aria condizionata rotta, però il proprietario che ti dice vabbè, l'aggiustiamo domani, non si aggiusterà mai, l'ombrellone prenotato che in realtà non risulta inserito nel sistema, o peggio, il vicino di lettino che ascolta reggaeton o neomelodico a tutto volume dalle 9 alle 18. Poi c'è chi perde la valigia, chi sbaglia aeroporto, chi arriva e piove per 7 giorni di fila. L'ultima mi è capitata e vi assicuro che è una cosa terribile, terribile, soprattutto se hai l'ansia dell'abbronzatura, quindi torni a casa e magari ti chiedono ma sei stato al mare perché non ti vedo per niente abbronzato, e lì partono ovviamente le arrabbiature, però in fondo sono questi i momenti che poi raccontiamo per anni, no? E quindi ti ritrovi a ridere con gli amici o con le persone con cui hai condiviso quel momento. E poi ahimè ci sono quelle persone che non partono per scelta, per necessità o semplicemente perché a luglio Milano è bellissima, Milano come Arezzo. In effetti la città d'estate ha il suo fascino, niente traffico, parcheggi ovunque, aperitivi tranquilli, certo fa caldo però vuoi mettere, non ci sono file, la sera c'è persino il silenzio. Quindi le vacanze possono essere anche una pausa mentale, quindi stacco da tutto, stacco dal lavoro e stacco anche dalla mia routine. Magari leggi un libro che non avevi mai tempo di aprire, fai colazione con calma, guardi il cielo e finalmente respiri. E scopri che il relax in realtà non ha bisogno del check-in alle 15. Oppure sei a casa sul tuo bel divano e ti ascolti musica italiana.

0: Musica italiana.
1: Musica italiana di Rocco Hunt qui in una nuova puntata di No Cap con Vanno Onorato. Allora, stavamo parlando appunto di vacanze, però dobbiamo anche parlare della parte più triste, no, di una vacanza, ovvero il rientro. Il rientro dalle ferie è uno dei momenti più controversi, perché ovviamente c'è chi soffre, chi è triste, chi si rifiuta, chi fa finta di niente, e poi ci sono quelli che tornano e hanno già prenotato la prossima. E poi vogliamo parlare del lunedì dopo le ferie? Questo deve essere considerato un trauma collettivo, quindi vai di caffè, mail da leggere, sguardi persi nel vuoto, ma forse se ci pensiamo bene è anche il momento in cui ricominciamo, quindi magari più carichi o almeno abbiamo sicuramente una nuova playlist e 2 kg in più. E voi, ecco, concentriamoci su di voi, dove siete stati, dove andrete o dove non andrete. Scrivetemi e raccontatemi le vostre vacanze ideali, quelle disastrose, quelle da sogno, e poi nelle prossime puntate leggeremo le più belle e le più assurde. Io intanto vi saluto, ovunque siate, sotto l'ombrellone, in fila in autostrada, in terrazza oppure davanti al ventilatore a casa. Però voglio lasciarvi con questa frase: non è in vacanza se non sorridi almeno una volta al giorno. E quindi, amici, con questa perla, mi verrebbe da dire, vi lascio e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanno Onorato. Ciao ciao, amici!
2: Cosa succede?

cambia in un secondo, sono pronto. Tutto cambia, sono in cima ed è

Il tempo della mia app ci beccano giusto, però non sanno predire dove saremo il prossimo agosto. Ho in tasca tutte le informazioni, ho il libretto delle istruzioni, ma mi scappa di mano, nell'uragano tutto cambia in un secondo,

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo, e per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costanza, realizzerai quanto desideri. La letteratura e il teatro ti interessano moltissimo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, possiamo contare su collaboratori fidati quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati. Se nel lavoro e nello sport non abbiamo di che temere, per gli affari di cuore oggi meglio essere guardinghi. Toro, siamo un po' insoddisfatti, non abbiamo il potere di modificare il passato, ma possiamo agire nel presente. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore? Ci può stare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'arbitro dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina 100 Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare.

nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontrariati tra pullman, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise, migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra due modelle agli antipodi. Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili. Dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco, Donald si ferma. Me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota al sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina, dal crack Ceuta al modello Tirana. L'Italia porterà in Consiglio Europeo un modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano, Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti, Mattarella gesto contro la libertà, Meloni una pagina buia, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, strage stradale tra Rieti Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti 2 cantieri, 2 rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar, e poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21enne di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini e scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi

0: per quella chiusa dal mese di maggio. Il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora, la reginetta toscana. Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla nazione di Arezzo, che questa mattina troviamo in screen. Il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, San Sepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12:03.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
3: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro, non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
0: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci eletta regina nella 10 ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani praticamente imbattibile nei tuffi tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto 4 gare 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri
0: ed è tutto a più tardi
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'arbitro dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri Unione Europea di rimpatri in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, femminicidio tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il Fatto Quotidiano, del mastro armi preferenze Conte, le mine delle destre, dove si è aperti la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea. L'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. La strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti. Nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontri a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La Verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra due modelli agli antipodi. Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili. Dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco, Donald si ferma. Me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premio per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, il Consiglio Europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid, scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina. Dal crack Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio Europeo uno dell'Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti. Mattarella, gesto contro la libertà. Meloni, una pagina buia. Salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia. Strage stradale tra Rieti, Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti due cantieri, due rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar. E poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera, scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa, muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21 anni di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico e tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini e scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio, il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora la reginetta toscana, Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo che questa mattina troviamo in screen, il tempo di aprire le pagine e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. L'ex giostratore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta aretina. L'ex giostratore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, San Sepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Sorry.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Ciao!
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
3: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev, dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
2: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
4: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
5: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla, purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
2: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci eletta regina nella 10 ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani praticamente imbattibile nei tuffi tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto 4 gare 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri
2: ed è tutto a più tardi.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai
0: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 3 records going up and 5 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Dracula dei Tame Impala featuring Jenny e nemmeno On My Soul di Bruno Mars. E ora partiamo al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti e meno. Al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, antidroga, Emma e Fabri Fibra.
1: New entry.

Emma e Fabri Fibra, Antidroga, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 8 due posti meno per Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, sette le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, due posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, due posti in più per Another and 54 Ultra. Talk to you.

to you, another in 54 Ultra. Tre alle settimane in classifica, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 un posto in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 5 settimane in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e a metà classifica number 5, la seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted.
1: New entry.
0: New entry.

0: White Girl Wasted. Anna conquista la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde un posto Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3 perdi un posto. Sorry, scusa, lo sento. Pink

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde un posto Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.

0: Epilogo alla top 10 hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 la prima new entry della settimana, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 8 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 7 Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Samurai J, Flamenco Paranoia. In quinta posizione, seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted. Al numero 4 perde un posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 3 Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number 1

0: The winner of the week, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Emma e Fabri Fibra, antidroga. E al numero 5, Anna con White Girl Wasted. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno Beppe.
0: Carissimo, ma che splendore stamani. Ma che gli hai fatto ai capelli? Cosa gli hai fatto ai capelli?
1: L'ho cambiati un po', ma per essere come? Un po' diversa. Oggi come? Riccia.
0: Oggi riccia, va bene. Abbiamo una Vanna con i capelli vaporosi. Chissà che notizie ci porti questa mattina, cioè, eh?
1: Sempre belle.
0: Vabbè, ma noi siamo allora, le belle notizie.
1: Sì,
0: vai,
1: belle, parti. Divertenti. Allora, oggi ti porto a Cesena.
0: Cesena, bella, sì. La città Cesenati, no, non c'entra niente.
1: Cesena.
0: No, va bene.
1: E ti dico che un ragazzo di 15 anni, un adolescente, pensa un po' che lui è diventato un hacker perché cambiava i voti in pagella e oltre questo, beh, deviava le rotte delle navi nel Mediterraneo.
0: Che spettacolo.
1: Cioè, tu a 15 anni che facevi?
0: Beh, non me lo ricordo, ma sicuramente non facevo quello perché non avevo il computer, mica peraltro, sai, beh, insomma.
1: Ecco, i tempi sono cambiati e pensa che questo quindicenne di Cesena, oltre a modificare appunto i voti scolastici, ha manomesso le rotte petroliere nel Mediterraneo, quindi creando appunto dei rischi per la navigazione. La polizia postale poi ha scoperto l'attività durante un'indagine approfondita e ha sequestrato dispositivi del giovane.
0: Chissà che fine farà lui nel centro cyber sicurezza nazionale, sicuro.
1: Sicuro.
0: Perché
1: vabbè, è un genio però, 15
0: sì,
1: anni.
0: È un genio,
1: eh.
0: Ma tu pensa che in Italia c'è una stretta veramente verso la sicurezza informatica, le aziende, tutte le istituzioni sì, sono prese da queste e poi arriva un
1: potrebbe far comodo però
0: sì, arriva un quindicenne patatà
1: vuol dire che poca sicurezza
0: e ti manda una petroliera a casa.
1: Esatto,
0: ma che spettacolo. Va bene, bravo ragazzo, impara così, insomma,
1: continua così.
0: Magari usala per altre cose più. Vabbè. Senti, invece io ti voglio portare, c'è una cosa che mi ha colpito questa settimana. C'è una, tu sai che ci sono delle avvenenti ballerine che insomma ballano,
1: certo,
0: e poi si esibiscono anche insomma attraverso anche altri compagni di viaggio nel palco, no?
1: Sì.
0: Ecco, c'è una ballerina che si esibiva con un serpente,
1: ecco.
0: Una modella russa conosciuta come Shokodalera, non mi dire cosa significa.
1: No, lo so, non lo sappiamo.
0: Che succede? In un video lei inizia a ballare, tutte le sue forme sinuose,
1: sì,
0: tutta questa bella, insomma, questa cosa, e poi a un certo punto c'è questo serpente che
1: mamma mia.
0: A un certo punto però si avvicina troppo e che successe? Gli si la morde sul naso in diretta su tutti i social. È insomma uno spavento pazzesco, però insomma la ragazza è stata immortalata in questo urlo,
1: sì,
0: che
1: certo
0: ha fatto. Insomma, non avvicinatevi troppo ai serpenti, insomma, se l'è cavata, però ha detto da oggi in poi solo lucerte. No, vabbè, comunque tu che ci ritrovi in un ballo
1: con
0: di una ballerina col serpente
1: non
0: in
1: lo
0: mano?
1: So, guarda, a me
0: cos'è?
1: Fanno paura i serpenti.
0: Che fa? Ti riporta al coso, Adamo ed Eva, il serpente e la mela?
1: Ma
0: cioè,
1: no.
0: Cosa
1: no,
0: ci può
1: vabbè,
0: essere?
1: Per fare una cosa diversa, visto,
0: ma
1: per
0: sì,
1: attirare.
0: Ma scusa, una ballerina fa dei balli sensuali, no? Che cosa c'è di sensuale in un serpente?
1: No, non lo so, guarda. Non ne ho idea,
0: no?
1: Non ne ho idea, va
0: un
1: bene.
0: Va bene,
1: allora invece questa volta ti porto in chiesa.
0: In chiesa? Oh,
1: ti porto in chiesa perché c'è stata un'iniziativa molto simpatica di Don Domenico, che lui è il parroco della chiesa di San Pietro a Trissino, che però ha suscitato un po' di polemiche perché cosa è successo? Praticamente lui ha portato degli hamburger gratis in chiesa per attirare i giovani.
0: Ma pensate, insomma.
1: E ha detto, oltretutto, ha detto Gesù approverebbe.
0: Come sarebbe a dire?
1: Questa iniziativa approverebbe per coinvolgere appunto le nuove generazioni. Va bene, vai in chiesa, va ti bene, mangi un hamburger gratis.
0: Sembra chi è che un altro parroco che aveva fatto una festa in chiesa, che aveva fatto per attirare i fedeli? Anche lui una cosa del genere. Questo
1: c'è quel parroco famoso su TikTok che fa i video. Ora
0: vabbè,
1: non mi ricordo com'era.
0: Insomma, vabbè, anche
1: è vero, però qualcos'altro c'era.
0: C'era qualcos'altro che abbiamo trovato. Va bene, quindi possiamo andarci a mangiare il.
1: Certo.
0: Benissimo. Ma poi questa iniziativa, diciamo così, ha funzionato, cioè ci sono andati a mangiare lì?
1: Penso di sì. Non c'è scritto nell'articolo, va bene.
0: Senti, io invece da chiesa ti passo,
1: ecco,
0: a una cassa da morto.
1: Non è
0: proprio così, però è successa una ragazza che si chiama Nicole Paolino, quindi sicuramente non è di qua, una donna residente nel Maryland, USA, chissà ora che fine farà con Trump, vabbè, a parte questo, data per defunta in tutto il paese per un errore, pensa, causato dall'agenzia delle pompe funebri.
1: Ecco, certo.
0: Ma lei come se n'è accorta.
1: Sì.
0: Se n'è accorta perché, come tutti quelli che hanno la patente, ogni tanto bisogna andare a rinnovarla. Quando è la data in Italia che si rinnova la patente, che scade la patente?
1: 10 anni? No.
0: La data del compleanno.
1: Ah,
0: la
1: sì,
0: fanno
1: scusa,
0: cadere sempre lì. E sai quanta gente viaggia al giorno del compleanno per andare a rinnovarla? Non è preciso. Vabbè, detto questo, lei è andata alla motorizzazione, il funzionario l'ha guardata, ha detto: ma guardi che lei è morta.
1: Eccoci.
0: Come sarebbe? Sei data un pizzico. Dice: come sono morta?
1: Sono un fantasma, sì, per
0: sono
1: caso.
0: Un fantasma. Insomma, tra l'altro, se la vedete qui su Portale Today è anche abbastanza in carne, quindi voglio dire, vabbè, comunque, alla fine hanno scoperto che è stata un'agenzia di pompe funebri che, segnalando il decesso di un'altra donna, ha cambiato un numero di previdenza sociale, ha sbagliato, insomma, quindi l'aveva data per morta.
1: Beh, certo, quindi, mamma mia, pensa un po', ti svegli la mattina e sei morto.
0: No, vabbè, però c'è un vantaggio a essere dati per morti.
1: Che non dovevi rinnovare la patente?
0: Sì, e neanche prendi le multe, perché dici: ma scusa, come ho fatto questa qui a passare a 180 in un paesino?
1: Che era morta.
0: Mamma sarà mia. La nonna.
1: Va bene, allora adesso ti porto a Verbania, dove è successo una cosa molto particolare.
0: Che
1: perché
0: è successo? Che è successo?
1: Durante un pranzo di politici e vigili, ad un certo punto si parla che qualcuno ha messo dei lassativi nel cibo.
0: E perché? Come il famoso Guttalax, te lo ricordi?
1: Non ne ho idea. Praticamente, durante questo pranzo, 28 dei 35 partecipanti, tra cui appunto vigili urbani, sindaci, assessori, hanno manifestato tutti i sintomi di intossicazione alimentari.
0: Cibo scaduto.
1: Cosa è successo però? Le indagini dei carabinieri hanno portato al ritrovamento di 2 boccette di lassativo.
0: Mamma mia, ragazzi, qualcuno ce l'aveva con loro.
1: Evidentemente sì, chissà.
0: Gli ha detto: ora vi siete dato a mangiare, poi vi si aiuta a evacuare. Va bene. Senti, a me sai che piacciono tantissimo i voli, no? Quello che succede nei voli,
1: sì,
0: negli aerei. E allora mi ha colpito
1: noi
0: cosa.
1: Sempre gli aeroporti, noi
0: sì, gli aerei, gli aeroporti, ma abbiamo trovato di tutto nei voli, ti ricordi? Scappano i topi,
1: il cinghiale,
0: tutto quello che
1: i vermi
0: che cadono. Ecco, tu pensa che è uno strano incidente che è avvenuto a bordo di un volo della Air Atlanta. L'aereo ha dovuto far ritorno a New York, sai perché?
1: No, perché?
0: Pensa alla comunicazione con la torre: non abbiamo un problema tecnico, ma dobbiamo tornare a New York e effettuare un atterraggio d'emergenza. Non riusciamo a bloccare un cavallo.
1: Un cavallo.
0: Sì, era un cavallo che su questo 747 lo dovevano trasportare da qualche parte. Questo si è imbizzarrito, ha rotto le redini.
1: No.
0: Non so, ma dove lo mettevano? Cioè, non lo so, dove era? Insomma, sta di fatto che se ne spasseggiava per l'aereo, era pericoloso e quindi sono dovuti
1: povero
0: tornare, sì. C'è l'immagine anche qui di questo cavallo, horse force plane to make emergency landing, cioè allucinante a New York, quindi
1: no, vabbè,
0: vabbè, però
1: il cavallo sull'aereo, questa non c'era mai capitata,
0: effettivamente no, ha dovuto ritornare all'aeroporto di partenza, al John Fitzgerald Kennedy di New York, quindi abbiamo anche il cavallo,
1: vabbè,
0: e ce l'aggiungiamo.
1: Adesso voliamo ad Agrigento, perché non so se hai visto,
0: bellissima,
1: ormai i social sono pieni di queste immagini di questi impiegati che praticamente sono per strada e con questo metal detector cercano qualcosa.
0: Che
1: tu hai capito cosa cercano?
0: No, perché c'è la Valle dei Templi che cercano Agrigento, così, no?
1: Praticamente cosa è successo? Che per l'arrivo di Mattarella, che aveva un evento lì, insomma, avevano asfaltato tutto, le strade le avevano rifatte nuove, no? Il problema qual è stato? È che hanno coperto anche i tombini.
0: Come tombini?
1: Hanno coperto i tombini.
0: I tombini quelli.
1: E quindi ora li stanno cercando con i metal detector.
0: Vabbè, la scusa, hanno fatto l'asfalto, poi hanno detto ci penseremo.
1: Certo, sì, si copriva anche i tombini, vabbè.
0: Vabbè. Insomma, però carina questa, ci potevi pensare un po' prima, insomma, vabbè. Va bene, io ti riporto in aereo.
1: Sì.
0: Sai che noi siamo, diciamo così, quando andiamo all'aeroporto abbiamo sempre paura di fare tardi, no?
1: Certo.
0: Insomma, dice, parte l'aereo, guarda che l'aereo parte.
1: Sì, sì, infatti devi arrivare un po' prima.
0: Non ti aspetta, assolutamente, non è il treno di Salvini che ti aspetta, quindi.
1: No, il treno di Salvini arriva in anticipo.
0: Sì, perché parte prima.
1: Certo.
0: Cioè, quindi, vabbè, comunque, che cosa è successo? È successo in un volo della British Airways, quindi questi inglesi che sono assolutamente impeccabili, che un volo ha ritardato di 24 ore.
1: Ah, pensa.
0: Improponibile, no?
1: No,
0: la pelle si accappona, perché niente sesso,
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: inglesi,
1: sì.
0: Perché questo però? Perché le hostess erano ubriache dopo una notte di eccessi.
1: Ecco.
0: L'equipaggio purtroppo ha fatto una, passato una vera e propria notte di leoni, quella passata a Rio de Janeiro, beh insomma ci sarà stato il carnevale, da membri dell'equipaggio di questo Boeing 787-9 della British Airways, che non si sono presentati al lavoro. Quindi pensate, i tre avevano perso i loro telefoni aziendali, chissà come erano poi durante, e quindi beh insomma i tre ora sono accusati di falsa denuncia, rischiano una pena da sei mesi a un anno di carcere, e poi l'aereo era ripartito appunto 24 ore di ritardo il 7 di settembre.
1: Mamma mia ragazzi,
0: care hostess non sbimbocciate, e soprattutto la cosa che abbiamo tralasciato, loro hanno detto ma ci hanno derubato dei telefoni, di tutto, hanno
1: scusato, e invece no, era una bugia. Va bene,
0: anche gli inglesi toppano.

0: ordine e quindi lei deve restituirgliela. Perché? Perché ti dico che la decisione si basa sul concetto di ingratitudine previsto dal codice civile, che consente, esiste, che consente al donatore di revocare una donazione in caso di comportamenti offensivi o lesivi da parte del beneficiario.
1: Ma pensa te, no? Insomma, ma quindi, te ti rendi conto? Io il tuo fidanzato ti regala una casa. Estrapoliamoci da te. Conosci un'amica che ha il fidanzato che gli regala una casa.
0: Poi lei lo tradisce e lei gliela deve restituire.
1: E te la tua amica che gli dici?
0: Brava scema.
1: Infatti ti dovevi far regalare anche una Ferrari che sarà a posto. Va bene, però sapete, l'amore non si guarda, purtroppo l'amore va oltre le case, mi viene da dire. Beh, insomma, ci può da pensare, non si fa scoprire.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì.
1: Senti, io ti faccio l'ultima notizia, invece ti porto l'ultima notizia e ti porto esattamente sempre negli Stati Uniti della Titan Airways. Senti, oggi non si parla di low cost, si parla tutto
0: oggi di, mi parli tu sempre di aerei.
1: Sì, mi piacciono, voglio
0: ora ti regalerò un biglietto aereo.
1: Brava, vado in Spagna, però in Inghilterra, questo era diretto in Florida, negli Stati Uniti. Che è successo? Che l'aereo è decollato in orario, quindi non 24 ore dopo, però con a bordo 11 membri dell'equipaggio e 9 passeggeri, quindi pochino, mi sembra.
0: Piccolino, poca gente.
1: Con il comandante che soltanto oltre 14.000 piedi si è accorto che c'era qualcosa di anomalo nella pressione dell'aereo. Perché? Perché mancavano due finestrini.
0: Oddio, ma come fai?
1: Decolla senza due finestrini, in realtà, e senza le protezioni esterne dei due finestrini.
0: Certo.
1: E quindi era pericolosissimo viaggiare in questa maniera, e allora lui se ne è accorto e ha detto sarà meglio tornare indietro.
0: Mamma
1: ovviamente,
0: mia,
1: ovviamente sono stati oggetto anche, tu sai che gli aerei prima di partire devono essere controllati.
0: Assolutamente.
1: Oggetti di indagini, vedremo un po' che è successo, però insomma, a 14.500 piedi, che non so di preciso quando siano, ma penso che siano intorno ai 6-7 mila metri o qualcosa di meno, non lo so, però ha dovuto tornare indietro.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Quindi una volta che era partito un aereo, tonfa, si dimenticano due finestre.
0: Ma poi come ti fa a non venire l'ansia quando sei in aereo?
1: Appunto, cioè,
0: se senti tutte queste cose.
1: Sì, abbiamo aggiunto anche un cavallo, quindi hai un'ultima notizia per concludere?
0: Sì, ho questa notizia che ti porto a Napoli, dove purtroppo un ristoratore è stato derubato, no? E quindi lo cosa ha fatto? Però ha lanciato un appello, dopo ovviamente essersi arrabbiato, dopo però ha deciso di lanciare questo appello. E praticamente cosa ha fatto? Costituitevi, lui si è rivolto ai ladri, ha detto costituitevi e vi assumo a 1.400 euro al mese, così potreste cambiare vita.
1: Come sarebbe a dire?
0: Quindi lui
1: dopo che è stato derubato,
0: pensa un po', ha detto che si fa? Ha lanciato questo appello ai ladri dicendo che appunto se volevano potevano andare a lavorare presso il suo ristorante e lui gli avrebbe offerto 1.400 euro al mese.
1: Anche perché, scusa se mi permetto, ma mi pare che in questo periodo si trova molte poche persone che vogliono lavorare, ma tanti furti ci sono in giro, quindi
0: tantissimi.
1: Magari andiamo a pescare lavoratori lì, no?
0: Tantissimo.
1: Comunque
0: va bene,
1: ce ne vuoi.
0: Bel gesto però,
1: sì, ce ne vuoi di coraggio, ma questi poi si sono presentati.
0: Questo non c'è scritto nell'articolo.
1: Vi offrono 1.400 euro al mese, contributi, tutto, tredicesima, ferie pagate,
0: tutto.
1: Chi vuole fare di fare i ladri?
0: Andate a lavorare.
1: Va bene, andate a lavorare, troverete la Vanna con questi capelli vaporosi.
0: Mamma mia, con questi capelli.
1: Benissimo, ciao. Allora Vanna, grazie.
0: Ciao,
1: se
0: Beppe, lo sapete perché Beppe dice così?
1: Perché?
0: Perché li vorrebbe anche lui i capelli così lunghi.
1: Signorina Vanna Onorato, le ricordo che io i capelli ce l'ho, sono un pochino più sbiancati, però sa. Me li farò come
0: Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula, approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara. Un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodo in Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

giovedì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca, ottorino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, eh? Non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamo, la stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata a palla, questo ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie e il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè della parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli
1: certo,
0: alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo ad avere rinorrea, cioè cominciamo ad avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre, però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina, ad esempio, è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo, diciamo, traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo gigantesco, e le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno, diciamo, l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusiti.
0: Ecco, ti stavo facendo la domanda proprio sul tema, chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia, molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'afa, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non di interno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione, purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno, si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione, molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, sbucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta, le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura, comprate il gelato alle pesche. Arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra su ciotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile.
0: Sì,
1: è
0: ma facile. Veramente è facile.
1: Ma perché
0: davvero
1: cucinare deve essere complicato a casa e faticoso, e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli e un forno? No, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu, devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale: è veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.

0: è statissima.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra estatissima, appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia, con la voce di Elisabetta Dente. Bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Calice di Stelle anima il 7 e 8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Calice Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini quali Sangiovese, Albana e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo L'Agam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla Volta dei Laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso. Proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'ufficio informazione e accoglienza turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E vi invito a visitare il parco faunistico Cappellaire, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin, si può vivere la prima parte.

di metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta. Sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2023.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:07.
3: Radio Fly.
5: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
6: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
7: Non c'è niente da fare.
6: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
7: Noi siamo come i ragazzi come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
6: Prima della pausa estiva.
7: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
6: Sì.
7: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
6: Ripartiamo. In quarta,
7: assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
6: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni. Dai.
7: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
6: Enrico, non ci lasciare.
7: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
6: Guarda, sei anche rannuvolato.
7: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
6: nuvoloni neri,
7: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole,
6: vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino,
7: ragazzi. Voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
6: Ma cioè,
7: dietro ogni persona c'è una famiglia,
6: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
7: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio, è no. Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare. D'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly? Che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
6: No.
7: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
6: È vero.
7: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
6: Sì.
7: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
6: ma scherzi,
7: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
6: che concorrono a creare una macchina poi.
7: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BYD, Chery, SAIC, Leap Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
6: perché hanno un prezzo più abbordabile,
7: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
6: Certo.
7: E ne fa il prezzo.
6: Certo.
7: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
6: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
7: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
6: Certo.
7: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
6: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
7: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
6: Certo.
7: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
6: durano una vita,
7: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
6: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
7: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
6: tutti noi.
7: Si vedono,
6: certo.
7: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento
6: vero,
7: Stellantis,
6: vero.
7: Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
6: Certo.
7: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'Assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
6: questi siti
7: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali. Ecco. Questa è
6: Enrico,
7: la situazione.
6: Comunque buone vacanze
7: per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per Motori e Dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
6: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla,
7: una lettura che serve a renderci consapevoli.
6: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
7: e contenti, non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
6: è tutta un'emergenza,
7: sì.
6: Viviamo in emergenza,
7: purtroppo, sì, speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa, ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama Motori e Dintorni,
6: certo.
7: Era il paradiso
6: e
7: dei
6: ora
7: fiori.
6: Prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
7: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
6: Già, anche questa cosa è
7: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
6: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso, ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
7: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con Motore Dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
6: e non la trovo,
7: e l'uno non si trova,
6: vedi, deve essere
7: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa,
6: non si trova.
7: No, l'uno non si trova, e mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce, me l'hanno detto due grosse catene ai supermercati.
6: È vero?
7: Sì, assolutamente.
6: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
7: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova. Però
6: vabbè, dai Enrico, ritaglialo. No,
7: sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
6: infatti,
7: compleanno,
6: infatti,
7: e via.
6: Infatti.
7: E amen. Va bene.
6: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
7: anche
6: e
7: a
6: soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
7: Con piacere.
6: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
7: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci. Sì, benissimo. Sì, noi rispondiamo anche dalle vacanze.
6: Assolutamente. Allora, grazie e
7: grazie
6: buona estate a tutti.
7: Saluti a tutti.
5: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:05.
7: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
8: Benvenuti alla 108ª puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quello il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
9: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
8: Come a Brescia? Che
9: sì,
8: c'è
9: a Brescia?
8: No, è quello che vediamo in screen non può essere
9: ma
8: Brescia.
9: Come no, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che no, beve lo spritz.
8: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz. Che cos'è?
9: Perché? Che cosa è successo?
8: Che cosa è successo?
9: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
8: Che cosa si è avvistato?
9: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
8: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
9: ma forse era un drago di Komodo.
8: Me le
9: servi proprio così,
8: no,
9: sono un piatto d'argento.
8: Innanzitutto, bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
9: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
8: Vorresti un morso da lui, no?
9: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
8: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa storia.
9: Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
8: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
9: Esatto, infatti la cosa non semplice è questo, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
8: Scusa, come ha fatto ad arrivare da noi in varano?
9: Perché sai, Anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto purtroppo.
8: Dov'era?
9: Molto bene.
8: Sì,
9: esatto. Verso Lucignano.
8: Però insomma ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
9: Il varano qui non ce lo metti.
8: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
9: e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen.
8: E ora gliela faccio rivedere perché ne
9: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti, a proposito del caso di Brescia, hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
8: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
9: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
8: È un dinosauro, no?
9: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
8: Non si esce, insomma.
9: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
8: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa non ci sono i varani.
9: No.
8: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
9: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili e, a seconda della specie a cui appartengono, vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
8: Quindi stanno nell'acqua.
9: Sono rettili, quindi vivono, nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi. Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
8: Vabbè, eccola, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
9: Che mangiano? Allora,
8: te lo devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
9: Sì,
8: no?
9: Allora, prevalentemente sono carnivori. Questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
8: Però uno si domanda come fanno a catturarli un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120.
9: Come fanno a catturarli? Allora te lo spiego.
8: Un cervo che sarà anche 200 kg.
9: Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
8: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri che un morso vi dà l'infezione, infetta qualunque cosa e morite per tutto.
9: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno, che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
8: dopo
9: più grande.
8: Deve mangiare,
9: e insomma, dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
8: Cioè, voglio dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
9: Mordono proprio.
8: Mordono, capito.
9: E la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
8: E perché la mettiamo su questa foto qui, eccola.
9: Sì, perché hanno.
8: È un fotomontaggio questo.
9: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
8: Ho capito,
9: però si vedeva bene. Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti. Ma non serve a pungere, assolutamente. Serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato, parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
8: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
9: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
8: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi il caffè?
9: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri,
8: quindi sono varanini.
9: Sono varanini,
8: cioè, nel senso.
9: Esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla terra.
8: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
9: Perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
8: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia,
9: esatto.
8: Perché sarebbe.
9: E pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
8: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi,
9: ovipari, ma
8: no, che vuol dire? Aspetta, ovipari.
9: Depongono le uova.
8: Depongono le uova, sì.
9: Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
8: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
9: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
8: No.
9: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi, secondo te, la natura che possibilità gli avrà dato?
8: Di autofecondarsi.
9: Sì. Sì.
8: Ma pensa te.
9: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
8: Partenogenesi?
9: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
8: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene, Senti, come argomento abbastanza un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
9: Sono velocissimi, 20 km orari.
8: Insomma,
9: sì,
8: io
9: sì.
8: Insomma, penso di averlo davanti, che poi vabbè.
9: Ma di Draghi di Comodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo, perché? E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto. Visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Comodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
8: Che li mangi, ma
9: che li mangia, gli adulti.
8: Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
9: esatto,
8: questa,
9: qui invece
8: ho capito. Beh, insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
9: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
8: Ma magari
9: con
8: uno
9: le
8: ne
9: persone.
8: Trova preciso quello che è schivo.
9: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Comodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
8: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
9: No, hanno una vista normale.
8: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
9: Sì,
8: veramente.
9: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro
8: stessi.
9: Speriamo
8: che sia un maschio quello di pesca. Brescia,
9: se no si riproduce da sola.
8: Quindi si figura che lavoro.
9: Sì, la loro casa è la natura, insomma. Esatto, quindi se volete vedere i draghi di Comodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
8: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
9: vedete un po'.
8: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
9: no,
8: del varano, non esiste.
9: Sibilo, simile ai serpenti.
8: Va bene, Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
9: in
8: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente.
9: Mi faceva troppo sorridere, però, sì, questa immagine per non
8: lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
9: Certo, sì, assolutamente generata con l'intelligenza artificiale.
8: Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina,
9: Rossa.
8: Ci vogliamo far salutare da due varanini?
9: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
8: Ovviamente non sono varani, ma
9: dai,
8: sono
9: venitemi vicino.
8: Achille
9: potete
8: Ascanio,
9: salutare.
8: Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare, sì.
9: Certo.
8: Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
9: Potete rispondere al microfono.
8: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
3: È vero, è vero.
8: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani?
10: Il colore, il colore.
8: Il colore la mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
9: Che colore sono i varani?
3: Verdi.
9: Verdi.
8: Bene.
9: E la curiosità?
8: La curiosità?
3: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
8: C'erano già nel Giurassico varani?
3: Sì.
8: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone.
9: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
3: No!
8: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
9: grazie,
8: sempre.
9: Giuseppe,
8: e noi ti aspettiamo.
3: Ho fatto un paio di
9: Trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
3: È vero.
11: Ho già studiato.
8: Va bene, stop. Chiudiamo qui.
11: Ascolta questi segni.
9: Vabbè, dai, blocchiamo i varannini Achille Ascanio. Grazie.
8: Vai,
9: Giuseppe,
8: ciao,
9: alla
8: Vale,
9: prossima.
8: Alla prossima. Ciao.
11: Ciao, alla prossima.
8: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più in là, così lo vedo, lo fai vedere. Bravo.
9: Il varano di Ascanio.
8: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
6: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Peppe.
2: Buongiorno Vanna, come stai? Bentrovata.
1: Bentornato a te Peppe, come
2: in
1: va?
2: Questa semaine de folie.
1: Crazy week.
2: Va bene.
1: Crazy week.
2: Dobbiamo trovarla anche in tedesco, come si dice.
1: No, ora in tedesco non mi piace.
2: Non ti piace? Non si
1: va. No. Vabbè, Crazy week va benissimo. Vabbè. Allora Peppe,
2: di cosa parliamo oggi?
1: Allora, come al solito noi ogni settimana troviamo delle notizie curiose che si trovano appunto sul web, che il web è pieno, ce ne sono parecchie. Quindi partiamo subito con le notizie della settimana.
2: Dici.
1: Allora, vabbè, questa proprio ha spopolato ormai, diciamo, varie controversie. Trump, si sa, no? In questo momento Trump cosa sta facendo?
2: Sì, insomma, se le notizie curiose le riempie le cose di notizie curiose.
1: Esattamente, va bene. Quella, diciamo, un po' più che ha fatto scalpore è questa, che praticamente cosa succede? Trump voleva che Google Maps, voleva, quello che poi in realtà è successo, che cambiasse il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
2: Sì, l'aveva detto all'inizio, ma l'hanno già fatto?
1: Sì, in pratica appena verrà aggiornato il sito, insomma, il sito di Google Maps, si chiamerà appunto Golfo d'America.
2: Pensate, ma Google da dov'è? Scusa, dov'è la sede di Google? Google americano, no?
1: Sì.
2: Io chi vada contro allora?
1: Sì, ovviamente.
2: Va bene, chissà che anche il nostro stretto di Messina non diventi, che ne so, il New Jersey Gulf, non lo so io. Beh, insomma, vabbè.
1: Chissà.
2: Va bene, senti, io invece siamo sul mare perché è stretto il Golfo del Messico,
1: ti
2: porto a Genova che del mare lo vede, semplicemente per raccontarti la vicenda che hanno vissuto dei vigili del fuoco, perché fanno un intervento per il crollo di un muro. Tu sai che nei muri noi abbiamo trovato di tutto, no?
1: Certo.
2: Dagli uomini nudi ai gatti murati, porini vivi, perché erano murati di per lì. Insomma, nei muri si trova sempre di tutto. Ecco, qui hanno trovato una cosa che viene titolata come una macchina del tempo, perché sostanzialmente hanno trovato in questa macerie rimosse in via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, pensate un po', hanno trovato delle cose murate negli anni 60.
1: Mamma mia.
2: E in particolare un quotidiano datato 3 aprile 60, che era avvolto dentro un fagotto, e dentro c'era una carta da gioco con l'otto di picche. Non si è dato da capire perché l'otto di picche, insomma, una volta dicevano non vali quanto un due di picche quando briscole fiori, insomma, però non è così. Una schedina del Tocotto Calcio del 10 aprile, speriamo che non abbia mai vinto niente, perché sennò, e un pacchetto vuoto di sigarette e alcune penne matite. Ecco, hanno trovato questa cosa qui dentro.
1: Sì.
2: Fa capire perché, cioè, questa è la curiosità che
1: chissà.
2: Che
1: vabbè,
2: ci raccontano a Today. Vai, dici.
1: Allora, te mi hai detto cosa è uscito dal muro, cosa hai trovato dal muro, io ti dico cosa è uscito da un water.
2: No, questo è il terrore, non mi dire.
1: Questa penso che magari ognuno di noi ha, che ne so, una lista di paure. Questa sicuramente è al secondo posto, penso. Terzo per me.
2: Sì, forse anche perché
1: cosa è successo? Siamo in Thailandia e questo uomo purtroppo si siede, vabbè, sul water, normalissimo, però ad un certo punto spunta un serpente.
2: Mamma mia.
1: E lo morde sui testicoli.
2: No, ma ti rendi conto?
1: Sì, noi ora ci ridiamo, ma lui penso che ci abbia riso poco. Dopo il morso, l'uomo si è alzato appunto di scatto e ha ucciso il rettile colpendolo con lo spazzolone, e per fortuna però il serpente non era velenoso, perché sennò immaginati.
2: No, non me lo voglio immaginare, guarda Vanna, non me lo fare immaginare, fidati.
1: Immagino.
2: Va bene, e di morsi si parla anche da un'altra parte.
1: Sì.
2: In un primitive forest park di Xishungan, mamma mia, in Cina, che cosa è successo? C'era un'esibizione in un acquario di una sirenetta che stava tra i pesci e faceva appunto la sirenetta.
1: Okay.
2: Il problema è che uno di questi pesci gigante prende a un certo punto, se la zanna, la morde sulla testa. Questo acquario di Marsha, una ragazza russa, pensa di 22 anni, si vede nelle immagini che insomma lei faceva la sirenetta, ma questo pesce si è zannata proprio addosso. È stato veramente un problema, perché portato tante ferite. Anche perché, come vediamo dalle immagini, il pesce era grossotto, cioè, e chiaramente ha dovuto abbandonare l'esibizione tra lo stupore di tutti chi le vedeva, insomma. Ma è allucinante perché si vede proprio la testa che gli entra dentro la bocca di questo enorme pesce.
1: Speriamo ora stia bene.
2: Io penso di sì, non c'è scritto che è morto. No, però è una cosa pericolosa.
1: È pericolosissimo,
2: perché,
1: certo.
2: Ma che pesci mettete lì?
1: Ma io non lo so.
2: Però vuol dire che c'è da dire che l'ha fatta proprio talmente bene la sirenetta che sembrava un pesce. E pesce mangia pesce.
1: Ecco, va bene. Ok, allora. Quindi tu mi hai portato al mare, io ti porto nel cielo, Beppe, perché questa è la notizia che viene direttamente dallo spazio.
2: Dal cielo. No, questa trasmissione non abbiamo aerei, ve lo diciamo subito, li lasciamo stare.
1: Però ti dico che una Tesla di Elon Musk.
2: La Tesla, ma che dici?
1: Sì, lanciata nello spazio 7 anni fa.
2: Oh, mammina.
1: È stata scambiata per un asteroide.
2: Ma chi è che ha lanciato una Tesla?
1: Questo praticamente l'oggetto celeste, inizialmente classificato come una nuova scoperta, è stato poi riconosciuto come l'auto elettrica inviata nello spazio da Elon Musk 7 anni fa.
2: Mamma mia, già era impazzito allora, vedi, ecco perché tanto mi dà tanto.
1: Ma come avrà fatto?
2: E che ci voleva fare Starlink con
1: non ne ho idea.
2: Ha mandato una Tesla prima, fammi vedere se trasmette. Vabbè.
1: Non ne ho idea. Vabbè.
2: È una cosa abbastanza curiosa. E che fine ha fatto sta Tesla?
1: Ah, non ne ho idea. Ecco. Poi penso che sia stata riportata giù.
2: Ma speriamo di no, che sia schiantata. Va bene. Allora, si parla di Tesla e si parla, un po' di questo mondo ormai cibernetico che tutto viaggia di informatica, e si parla di intelligenza artificiale.
1: Eh beh, certo.
2: Quella che serve per levare l'intelligenza alle persone, ecco. Mi verrebbe da dire. Perché pensate che a Ferrara, la notizia Ferrara di questi giorni, usano ChatGPT all'università. I docenti annullano tutto, in 362 dovranno rifare gli esami. La media del voto del 28, le risposte e alcune segnalazioni hanno insospettito i professori. Che hanno
1: certo.
2: Perché? Perché questi studenti che avrebbero usato l'applicazione di intelligenza artificiale OpenAI e ChatGPT per fare un esame. E allora che hanno detto? Fermi tutti, chiudiamo tutti. Nella comunicazione i professori spiegano che a seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso appunto di questa cosa e hanno annullato tutto. Quindi pensa poi, no? Valutando una pedia tutti 28 su 30,
1: sembrava
2: bravi,
1: un po' sospetta,
2: no?
1: la cosa.
2: Poi magari sai che l'intelligenza artificiale è anche molto fredda,
1: Cioè,
2: qualcuno si fa fare
1: i discorsi, sono fatti sgamare.
2: Ma te lo faresti fare una lettera d'amore dall'intelligenza artificiale?
1: Assolutamente no, non ci sarebbe il sentimento.
2: Esatto. Fatevi fare gli esami dalla ChatGPT, perché mai volesse che un dottore
1: fatevi fare dall'amico secchione.
2: Ma meglio, perché te non immagini un dottore che si è laureato con la ChatGPT. Te ti faresti operare? Io no. Quello che si è fatto mordere il testicolo dal serpente, neanche lui, secondo me. Ecco. Vabbè.
1: Allora, te li fai gli acquisti online, no?
2: Assolutamente,
1: tutti li facciamo,
2: schiavi dell'online.
1: Attenzione però, perché potrebbero farti il, come si dice a Napoli, il pacco.
2: Che pacco? No.
1: E nel senso proprio sì, perché un uomo negli USA ha ordinato un trapano su AliExpress. Ma al suo posto ha ricevuto una foto.
2: Pur sempre un trapano.
1: Cioè, povero, si vede proprio lui nella foto con questa foto del trapano in mano.
2: Ma c'era scritto che era un trapano vero o era la foto di un trapano? Perché magari in cinese l'hanno tradotto male.
1: No, era proprio la foto del trapano, cioè tipo la foto che ti mandano con le
2: librettine. Ma hai visto, ora va di moda anche i tablet a 0 euro, tutte queste cose qua, sono promozioni e quella c'era la foto.
1: Una volta
2: sai che c'erano i televisori che c'erano quella scatolina che stabilizzava la corrente, dentro qualcuno ci metteva il mattone invece che il trasformatore. Quindi ci hanno copiato, cari italiani, ci hanno copiato, però la foto non l'avevo mai sentita.
1: La foto sì, è divertente.
2: Va bene. E senti, andando invece sempre in Cina, perché tanto tutta sta roba viene dalla Cina, ormai la Cina spopola il mondo, però c'è anche chi, noi diciamo che in Cina c'è lo sfruttamento del lavoro, che insomma sono trattati male gli operai, e invece senti che cosa è successo. Un premio aziendale è un tavolo ricoperto di banconote, prendete tutti i soldi di che potete, l'insolito bonus ideato dalla compagnia cinese An Mine Crane, sarà una miniera, non lo so. Ogni lavoratore aveva a disposizione, pensate, 15 minuti riusciti per mettere in tasca quanto di più possibile. Si vede le foto qui sul portale Today di questi che c'è.
1: In realtà io ho visto il video, allora ti dico che erano molto ordinati, sono sincero, ho visto il video di questi cinesi.
2: No,
1: non lo facevano in maniera molto ordinata, lenta.
2: Sceglievano,
1: cioè,
2: ti
1: immagini invece qui in Italia una cosa del genere.
2: Coi
1: la
2: mozzi.
1: Gente si azzuffa
2: con la bocca a prendere le banconote. Comunque, no, vabbè, insomma, è stata un'iniziativa bella. Pensa, un tavolo lungo circa 70 metri,
1: sì,
2: interamente ricoperto di balconi. Il bagno ci si faceva,
1: sì,
2: no?
1: Sì, esatto.
2: Vabbè, questa è roba fatta,
1: che roba.
2: Questa cosa qui, per questa iniziativa, l'azienda ha stanziato 60 milioni di yuan, che sono circa 8 milioni di euro.
1: Tantissimo.
2: Insomma, sì, vabbè. Insomma, pensa, qualcuno sarà dedicato. Vabbè.
1: Chissà. Allora, ritorno.
2: No, anch'io qui su questo tavolo ci metto.
1: Oh, bravo, Beppe.
2: Le patatine ci metto.
1: Allora, ritorniamo al discorso acquisti, pacchi, no? Te ne racconto un'altra. Cosa succede? Che questo signore ordinava, diciamo, faceva i suoi acquisti online. Cosa succedeva? Che al momento che il corriere gli consegnava il pacco, magari glielo lasciava lì nell'androne di casa. E quando lui poi andava per prenderlo, usciva fuori, non trovava più il pacco. E questo gli è successo, diciamo, varie volte. Quindi lui cosa ha fatto ad un certo punto? Stancato, si spedisce una bomba per incastrare il ladro.
2: Lui si spedisce una bomba?
1: Sì, il 55enne voleva vendicarsi del furto.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: E quindi è scattato l'allarme bomba ed è stato denunciato, oltretutto, per simulazione di reato. Cioè, tu pensa.
2: No, ma non è, cioè, ma l'hanno beccato, insomma.
1: Sì, l'hanno preso, lui l'hanno preso. Non so se hanno preso il ladro,
2: così.
1: Però.
2: Ma metteteci una cosa, quelle tagliole o quelle trappole per topi, che quando uno ci mette la mano, zac, gli dà. Ma non ci potete mettere una bomba.
1: Mamma mia.
2: Oppure,
1: ragazzi,
2: metteteci qualcosa che andate al cesso, cioè magari che uno ci metta le mani, ma non una bomba, insomma, no, oppure un petardo che... No, niente. Va bene. Tu ora mi parli di bomba e io ti porto sempre in Cina. Oggi non
1: dalla
2: Cina.
1: Ok, oggi andiamo in Cina.
2: Ragazzino tira un petardo in un tombino e esplode tutto. Bisogna stare attenti anche con i petardi. Perché? Che cosa è successo? È successo che, doveva essere uno scherzo di questo ragazzino che diceva un petardo, diceva che ci vuole tirare un petardo. No, vabbè. È successo nella contea di Xingyong.
1: Sì.
2: Xingyong, nella provincia di Sichuan. Che lavoro nella Cina sud-occidentale, che questo ragazzino ha tirato, visto che si fa, no?
1: Si è sempre fatto, certo.
2: Dentro un bombolo, ma nei tombini diverte mettere e buttare il petardo perché si vuole capire che botto faccia.
1: Sì.
2: Ecco, ma purtroppo questo ragazzo ha avuto a che fare con una perdita di gas.
1: Okay.
2: Quindi il tombino è sotto, era completamente impregnato di gas. Come lui ha buttato il petardo, si vede qui nella foto che esplode tutto,
1: no,
2: salta,
1: vabbè,
2: per aria. Un cratere peggio di un missile, da venire fatto. Fortunatamente, da quello che si che dice qui, nessuno si è fatto male, però insomma è stato veramente fatto un'esplosione e mandato in fronte praticamente tutto. Tragicamente però l'incidente ha causato la morte di un bambino e ferimento di un altro. Questo purtroppo è l'epilogo brutto, ma non si fanno queste cose. E nelle immagini che vediamo c'è un buco veramente enorme,
1: no,
2: perché il gas aveva saturato tutto, capito? Quindi attenzione, mettete, se li volete fare, un petardo dentro, niente, lanciatelo via in un campo aperto, perché non c'è storia.
1: Va bene, quindi tu mi hai parlato di un'esplosione, io invece ti parlo di fiamme, perché pensa cosa è successo.
2: Che è successo?
1: Che è successo, tu pensa a Roma, fanno scappare il gattino di questo signore, che si chiamava appunto il gattino Pepito, e lui dà fuoco alla casa, 7 intossicati. Cioè, lui invece di cercare il felino, l'uomo ha deciso di appiccare l'incendio usando dell'olio da cucina.
2: Che gli hai preso, scusa?
1: Non lo so, è un po' impazzito. Le fiamme hanno costretto appunto all'evacuazione di 24 persone, mentre 7 sono rimaste intossicate. Invece di trovare il suo gattino,
2: ha schizzato lui di testa.
1: Va bene,
2: dai. Comunque, anche questa settimana ci sono delle cose che mi hanno fatto riflettere.
1: Sì, a volte ci divertono,
2: io non so se ci metto una rete ora nel
1: bagno.
2: Assolutamente,
1: sì, metticela.
2: Cioè, una rete proprio quella che non passa nello straniero, cioè Che se non passano in su, poi non passano nemmeno giù.
1: Mamma mia,
2: come facciamo?
1: Ragazzi, non lo so. Vabbè, adesso è successo in Thailandia, ora si spera che qui in Italia una cosa del genere succeda.
2: Che lo so, ma no, vabbè, dai, casomai vedi mai che in queste tubazioni invece del gas non viaggiassero qualche serpentello, insomma.
1: Mamma mia, va bene Beppe, vai.
2: Va bene, via, Vanna, grazie, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Sì, grazie a te Beppe, grazie
2: a tutti.
1: Stammi
2: bene, mi raccomando, e al prossimo appuntamento di La
1: Crazy Week.
2: La Semaine de Folie, perché gli inglesi lo masticano come la pasta asciutta a mezzogiorno. Ciao!
1: Ciao Beppe!
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

folks. This is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, one non-mover, three records going up, and five records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John. Qui con la Top 10 Rock, 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte dello Top 10 Rock. Non c'è più Kevin Morby con Javelin. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

Kickstones, The Boys, West Side Cowboy, 8 settimane in classifica. Dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 perde 2 posti, Higher, Francis of Delirium.

Voices of Delirium, Higher. 4 le settimane in classifica, dalla settima alla nona posizione, 2 posti in meno. E al numero 8, 2 posti in meno per Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation.

Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. 5 le settimane in classifica, dal numero 6 al numero 8, 2 gradini in meno. Top 10 Rock. Top 10 Rock. It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde 2 posti, Yip Yip Yow, Caroline Rose.

0: Caroline Rose, Yip Yip Yow, sei la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, due gradini in meno. E al numero 6, l'unica new entry della settimana, Jack White, Dollar Bill.
1: New entry.

Jack White conquista la sesta posizione per la new entry alla Top 10 Rock. E a metà classifica, number 5, guadagna 3 posti, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4 perde 3 posti, In the Middle, Mountjoy and Gigi Peretz.

Mount Joy and Gigi Peretz in the middle. 5 settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10 Rock.

0: Sono le 18 e 44 minuti.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Stabile in terza posizione troviamo The All American Rejects. Get This.

Get This, The All-American Rejects, sei le settimane in classifica, stabile oggi al numero 3 e in seconda posizione due posti in più per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Riepilogo allo Top 10 Rock. Al numero 10, West Side Cowboy, Keystone's The Boys. Al numero 9, Francis of Delirium, Higher. Al numero 8, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. Al numero 7, Caroline Rose, Yip Yip Yow. Al numero 6, la new entry della settimana, Jack White, Dollar Bill. Al numero 5, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Al numero 4, Mountjoy and Gigi Paris, In the Middle. Stabile al numero 3, The All-American Rejects, Get This. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Cage the Elephant con Beaches in Tennessee. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Mother con My Love.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Mother con My Love. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 6 di Jack White con Dollar Bill. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Top 10. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, sabato primo di agosto, questo agosto così caldo, e noi siamo qui in questa cabina rinfrescata di Radio Fly. Con chi sono? Ma chiaramente sono con i due condottieri che vi portano nel mondo dei pagli, delle giostre, delle quintane, anche della giostra del Saracino qualche volta, e qualche volta tirano fuori anche delle cose che insomma anche basta. Buongiorno, come state?
1: Buongiorno.
0: Come
1: buongiorno.
0: Vi sentite?
1: Bene, Mica... qui bene, fuori un po'
0: ecco,
1: meno.
0: Senti, ma bene. Buratto non ti ha chiamato a sto
2: oggi
0: giro?
2: No,
1: infatti non so al telefono. Poi no. Dopo comunque vi dirò.
0: No, perché...
2: Tra l'altro non ha chiamato il Buratto, però oggi c'è una novità.
0: Come?
2: Lo sai. Barattolo di miele, no, non so se è per me, no, ma no. Non credo, perché è taccagno.
0: Diciamo che oggi abbiamo uno sponsor. Vai,
1: sì,
0: diciamo che...
1: allora, ecco. No, c'è da fare. Innanzi, perché è tutto collegato. C'è da fare una precisazione sulla puntata dell'altra volta, sulla misurazione del 5.
0: No,
1: sì,
0: è sbagliato.
1: Non è sbagliato niente. Sì. Si è controllato delle piccole cose, e comunque la precisazione è che nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata in nessun articolo per quanto riguarda la misurazione del 5 l'area della superficie, ma è solo menzionato il fatto che il tiro ricostruito sia tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri. Ora c'è una ragione perché non è menzionata l'area della superficie, e qui parte il tecno quiz.
0: Mica mi smonti Luca Bizzarri.
1: Sicurissimo. Però c'è una ragione tecnica per cui non viene menzionata l'area della superficie, ma viene c'è scritto solo che il tiro ricostruito deve essere tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri.
0: Quindi tu cosa fai?
1: Io faccio il quiz che riguarda poi i nostri ascoltatori.
0: Sarà un quiz
1: con un premio che è il offerto gentilmente da me, perché
0: la domanda qual è? Che poi la mettiamo qui in sovraimpressione.
1: La domanda è: perché nel regolamento tecnico non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito?
0: Mamma mia, è difficile, chi la sa?
1: No, allora, gli elementi per riuscire a capire questa cosa ci sono tutti.
0: Lui la sa.
1: Però non la può dire.
0: Non può partecipare.
2: Mi piacerebbe questo premio.
1: Veloci, perché ci sta un ospite che aspetta.
0: Rifacciamo la domanda.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata l'area della superficie del tiro.
0: Va bene, io dopo lo metto in sottoimpressione.
1: Ok, allora come fanno a rispondere? Ci risponderanno al numero 334 159 000.
0: Se rispondete lì sicuramente non riuscirete a...
1: Perché?
0: 334 31 59000.
1: Non ho letto bene.
0: L'hai letto male.
1: Scusa.
2: Ora, se no chiamo la radio.
0: 334 31 59 000, il numero di Radio Fly. Mandate un WhatsApp, un messaggio.
1: Un WhatsApp. Vale solo il WhatsApp. Non vengono presi in considerazione i messaggi su Facebook.
0: No. I social non vanno bene.
1: Vale solo
0: qui.
1: WhatsApp.
0: Ci dovete rispondere perché non viene presa nel regolamento tecnico della giostra del Saracino. Non è prevista
1: l'area della superficie per quanto riguarda la misurazione del 5. Perché? Okay. C'è una ragione tecnica.
0: Ci vuole un attimo di studiare.
1: Chi vince, se qualcuno indovina,
0: verrà
1: a ritirare il premio, che è un chilo di miele del Rosati.
0: Lo diciamo subito: è il chilo di miele del Rosati della fattoria
1: Peneto.
0: Della fattoria Peneto, che ci mette come premio per chi risponde.
1: Lo verrà a ritirare qui e svelerà poi la soluzione lui.
0: Sì, però questa secondo me è troppo facile.
2: Questa l'ho inventata, guarda.
1: Vediamo. Vediamo.
0: No, ti ricordi quando io ho tirato fuori quella domanda, che cos'era? No, Agam, oh, te la ricordi? Ecco, quindi la vinta. Bene,
2: pensa
0: alle ciance.
2: Pensa al giochino del bombolo con fagioli, indovina quanti sono.
1: Sì, che la carra lo faceva.
0: Che non si può più fare, lo sapete?
1: Perché i fagioli sono protetti.
0: No, perché digitale terrestre, quando io vi dico che la radio è potente, arriva 24 secondi prima al saraceno.
1: Dai.
0: Perché la televisione digitale che vedete non ha più quella simmetricità, cioè come fai a fare le telefonate in diretta? Le vedi più tu?
1: No,
0: allora,
1: è vero,
0: motivo c'è.
2: Senti, abbiamo
0: sono
2: scoperto...
0: solo registrate, quelle che vedete sono tarocchi.
2: E cui vi ricordiamo fin d'ora. Vi ricordiamo fin d'ora, 6 settembre, diretta della Giosta su Radio Fly.
1: Vabbè, sei sicuro?
0: Allora, non è detto.
1: Forse.
0: No, forse. Questo l'ho messo in cose così. Forse.
1: Sempre.
0: Fermo.
2: Sì.
0: Dobbiamo far entrare
1: l'ospite.
0: Ma tu hai anche delle foto, le metti dopo?
2: No, tanto riguardano l'ospite che abbiamo.
0: Allora, oggi niente po' di meno che, intanto io abbasso la base, abbiamo un ospite proveniente da Montisi, questa bellissima cittadina ridente nel nostro senese, e io do il buonvenuto, il buongiorno e il buon sabato a Mattia Moricciani, presidente della Giosta di Simone di Montisi. Ciao Mattia, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie mille dell'invito.
0: Allora, innanzitutto è un piacere averti qua. E me la spieghi? Ti posso fare una domanda subito così? Io, che sai, io sono su Tevro, non sono come loro che sono così competenti. Che cos'è la Giostra di Simone? Cioè, perché Giostra di Simone?
3: Allora, Giostra di Simone deriva dal lontano 1293 all'incirca. E c'era un proprietario terriere qui di Santa Maria della Scala, collegato direttamente a Siena, che praticamente ci fu il popolo, quindi i contadini in rivolta contro Simone, e lui decise, che si chiamava proprio Simone Cacciamonti questo, decise di dare a ferro e fuoco le terre e scappò e si rifugiò a Siena. Lui, pentitosi della cosa, della scelta fatta di aver dato fuoco a tutte le terre, è tornato indietro, è tornato qua e ha donato tutti i terreni al popolo. E da quel giorno è nata questa festa. Il buratto che sta in mezzo alla lizza si chiama Simone, proprio Simone Cacciamonti, che sarebbe il cattivo Simone contro il popolo.
0: Ma che storia, guarda, bella, cioè è una cosa, non la sapevo. Vedi, ti ho fatto una domanda scema. No,
3: hai fatto benissimo.
0: Vabbè.
3: Generalmente siamo sempre tendenti a parlare di giostra, quello, quell'altro, ma magari sulla storia se ne parla sempre.
0: Ma la storia, ma infatti questa è una trasmissione che comunque parla di radici storiche, anche la giostra del Saracino ha le sue radici storiche. Quindi va bene, allora senti Mattia, io ti lascio in compagnia dei due, sono conduttori, cavalieri, giostatori, no, vorrebbero esserlo, ma non ci sono.
1: Io opinio
0: niente. Stai attento perché sono veramente terribili.
2: No.
0: Quindi, ti lascio.
2: Allora, io con Mattia, con l'amico Mattia, che visto che ce lo conosciamo da tanti anni, la prima cosa che vi voglio far notare è che ieri sera, venerdì, c'è stata la presentazione del panno, che è il palio, e vedete dietro a Mattia c'è proprio il panno che domani andrà a fare la gioia di una delle quattro contrade. Ecco, magari Mattia presentaci l'autore. Poi io so che c'è anche una curiosità legata all'artista che ha dipinto questo palio e che riguarda il mondo del palio di Siena.
3: Allora, innanzitutto per ora me lo tengo stretto finché nessuno lo dice, me lo tengo stretto io. No, allora, guarda, l'artista, mi fa molto piacere aver conosciuto un artista così. Lui è originario di Roma, ma vive a Siena già dai primi degli anni 90, quindi c'ha, diciamo, ormai è praticamente senese. E il dato curioso che dicevi tu, Roberto, è che non lo sapevo, conoscendolo, no? Parlando con l'artista, lui praticamente ha disegnato il giubbetto della Chioccia. Giubbetto della Chioccia. Della contrada della Chiocciola di Siena, lui è un contradaiolo della Chiocciola. E niente, c'è custodito un suo giubbetto all'interno del museo della contrada proprio. Ma è una persona veramente genuina, alla mano, molto bravo, lui artisticamente non lo fa di professione l'artista, però ha la passione sin da bambino, quindi se l'è portata avanti, ha partecipato a tanti bandi di tanti pali, giostre, e anche da noi aveva partecipato anche l'anno scorso, purtroppo non ha avuto la gioia di vincerlo, quest'anno ci ha riprovato e ha avuto la fortuna di vincerlo, ecco il bando.
2: Tra l'altro così da Chito, io ieri mi avevo mandato anche una foto, ho visto alcune foto, però guarda, veramente bello, anche cromatico, veramente un bel paio questo, anche i contradaioli l'hanno accolto in maniera, a parte anche fosse un panno bianco sarebbe uguale, ma insomma.
3: Ecco, guarda, questa è la risposta che ha dato te. Se uno si metterebbe lì a penna, il valore che ha quella cosa per una contrada, guarda, è stratosferico. Sì, no, guarda, è stato acclamato, ma come diciamo da quando facciamo il bando a questa parte, tutti gli anni vedo un bel riscontro da parte del popolo, quindi si riesce a trovare opere anche particolari, e anche come è stato il caso di questa, è stata ben accetta, ecco.
2: Proprio, vuoi fare una domanda? Io dopo entro nel tecnico su cavalieri, perché c'è delle novità.
1: Ma vai, fai te, vai.
2: Allora, quest'anno io tra l'altro ci ho fatto anche un articolo, perché quest'anno Montisi ritorna proprio come un derby aretino, perché la giostra di Simone Montisi è stata per tantissimi anni con cavalieri giostratori di Arezzo. Ultimamente c'era stato gente non aretina, invece quest'anno proprio tutti i quattro cavalieri titolari, ma anche le quattro riserve, sono tutti aretini, per cui ecco, tra l'altro abbiamo quattro foto, magari se il nostro Beppe le fa vedere, così le facciamo, cioè lo ridico al volo ricordando chi sono. Ecco, il primo, questo qui, Davide Parsi, chiaramente è un cavaliere che ha avuto anche un passato da giostratore, ha vinto anche una Lancia d'Oro col quartiere di Porta del Foro. Poi abbiamo, ecco qui c'è Elia Pineschi, che ha vinto la giostra, la prova generale della giostra di giugno, e la riserva sarà il fratello Niccolò, sono entrambi chiaramente il Porta Santo Spirito. Poi qui abbiamo, chiaramente questo è, per i risultati che ha avuto, è il cavaliere da battere, perché Andrea Vernaccini ha vinto 5 delle ultime giostre, per cui chiaramente solo per questi numeri. E lui come riserva c'ha Giulio Vedovini. E infine l'ultimo, eccolo qua, Gabriele Innocenti, anche lui ha vinto una Lancia del Saracino ad Arezzo, e come riserva, sai chi c'ha, Roberto, di te? C'ha un giovanissimo, un figlio d'arte.
1: Dillo te.
2: Il figlio giovanissimo, di Carlo.
1: Giovanissimo.
2: Figlio d'arte.
1: Qualcuno aveva detto che c'era un giovanissimo. Ma vai, dopo se la...
2: Paolo Farsetti, figlio di Carlo Farsetti.
1: No, puntate indietro, se era detto qualcosa, non mi ricordo io. Va bene, no, vai.
2: Allora, questi sono i cavalieri, per cui te, Mattia, intanto li hai già visti all'opera, perché ricordiamo che fin da giovedì c'è stato le visite veterinarie, le prime prove, anche ieri c'è stato le prove, e ecco, così... Anche se te chiaramente da fare mille cose, però come ti sembrano questi cavalieri, come si presentano, allora, a questa giostra?
3: Allora, innanzitutto, guarda, voglio fare complimenti quest'anno, perché dopo che abbiamo introdotto le fotocellule c'è stato giustamente un cambio anche sul discorso cavalli, e si faceva fatica. Generalmente trovavamo cavalli veramente preparati solo quelli dei titolari. Ora invece iniziamo a trovare già anche cavalli delle riserve, quindi un lotto di cavalli sia tra titolari e riserve veramente veramente fantastici per questo giochino, e vedo anche cavalieri che si è livellato molto molto, diciamo, il tiro è l'ho visto molto. Diciamo, c'è sempre l'uomo da battere, perché è 20 anni che viene qui e ha 20 anni di esperienza, quindi
2: tra l'altro si ripresenta sempre con Snappi, il cavallo oramai è un binomio storico.
3: Binomio storico, cavallo che praticamente lo potrebbe fare a occhi chiusi, il cavaliere uguale, perché hanno una grandissima esperienza di questo, conoscono pregi e difetti, ecco, quindi la possono fare a occhi chiusi, però vedo anche gli altri non sono indietro, quindi questa io prevedo una bella giostra, perché ho visto tante campanelle prese, ma tante nelle prove, quindi mi fa ben sperare. Poi chiaramente, come si dice, quando il casco conta bisogna vedere un po' i giocatori all'opera, ecco.
2: Tra l'altro, ancora, visto che tu hai detto campanella, visto che questa trasmissione la vedono in tante parti d'Italia, sicuramente il primo mi viene in mente sempre il nostro amico Luca Murani di Monterubiano. Allora, la campanella è l'anello, ma la particolarità di Montisi è che c'è
4: l'anello, ma c'è anche un tabellone che vale come punteggio fino a 10, mentre la campanella e l'anello vale 12, per cui il cavaliere può regolarsi se tirare all'anello, la campanella oppure il tabellone. E tra l'altro, così ti faccio anche questa cosa, visto che, come hai ricordato, anche insomma le ultime edizioni insomma sono state molto combattute, lo scorso anno si è avuta una cosa un po' particolare, perché Niccolò Paffetti, che vinse con la Torre dopo 10 anni, tra l'altro, per cui riportò la contrada a te cara, non lo dico io qui, ma insomma vinse tirando per 3 volte al buratto, sì, perché solo un anello, poi 3 volte al buratto tirò.
3: Allora, guarda, quella è stata una strategia che ho visto fare tantissime volte quando magari c'era qualche problema, allora si tendeva a fare una strategia di questo tipo, no? Diciamo, era l'ultima strategia per provare proprio a vincere la giostra. Però io penso che da quando mi ricordo io, questa giostra, questo tipo di giostra non ha mai avuto effetti, non ha mai avuto riscontri, perché c'era sempre quello che prendeva magari 3 campanelle e già poi dopo era impossibile, con 3 bersagli era impossibile. E l'anno scorso, prendendo la prima campanella e andando 3 volte al bersaglio, lui ha fatto il punteggio di 3 campanelle precise. E Andrea si è visto magari messo sotto pressione, non lo so, sempre con punti davanti, anche lui è umano, ha sbagliato e quindi ha portato la vittoria, questa strategia così che era impensabile magari che potesse vincere, questa strategia qui ha portato la vittoria dell'anno scorso.
4: Vai, Roby.
1: Allora, io volevo fare innanzitutto i complimenti, perché io la seguivo, la seguo, ma la seguivo negli anni, diciamo, dove ancora ai tempi di Paolo Parigi.
3: Grande Paolo.
1: Da quei tempi lì ad oggi avete avuto un'evoluzione molto molto ampia, nel senso che a livello tecnico vi siete evoluti molto. Il discorso delle fotocellule, dell'aver diviso la lizza in 2 parti, l'aver diviso i tempi, se uno mi pare, se uno tira al bersaglio o tira la campanella. Avete con tutte queste novità, con tutte queste aggiustature di regolamento, va da sé che voi avete da parer mio migliorato la qualità dei cavalli che partecipano alla manifestazione. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che i cavalli che partecipavano ai tempi di Paolo Parigi mi pare che poi erano gli stessi che facevano la giostra. A oggi questo è poco probabile.
3: Non potrà mai succedere.
1: E questo è la prima cosa. Da tutte queste novità sono state inserite un po' alla volta, oppure sono state inserite tutte in una volta?
3: Allora, io parto che sono in carica dal fine 2014 come presidente, quindi questa evoluzione qua l'ho praticamente vissuta tutta da inizio a fino ad ora, e diciamo i cambiamenti sono iniziati più o meno nel 2015. C'era bisogno di dare un'impronta diversa, di dare una regolarità diversa e una crescita dal punto di vista della manifestazione, che è una manifestazione più che valida a livello storico e a livello di tante cose. Quindi c'era bisogno di dare una nostra identità ben precisa. Credo che con il tempo, i primi 3 anni sono stati fondamentali, dal 2016 al 2019 sono stati fondamentali per aver fatto lo studio delle fotocellule, che poi successivamente sono stati introdotti dopo Covid nel 2021, sono state introdotte fisse, quindi sono state fatte piano piano, ecco, a seconda degli studi, a seconda c'era bisogno di aggiustare il tiro. Il primo anno che abbiamo introdotto le fotocellule avevamo un tempo diverso, c'era bisogno comunque sia di limare alcune cose, e comunque anche le contrade stesse sono state, diciamo, sono venute dietro al nostro pensiero, quindi è stato più facile introdurre queste novità. È venuta da sé che comunque sia, dicevi dell'aspetto dei cavalli, se ora non hai un cavallo che è allenato, e un po' più o meno anche va da sé che ci vuole anche determinati tipi di razza. Mi viene un esempio, il quarter è il cavallo perfetto per questa rossa, però se non gli fa un allenamento almeno di 2-3 mesi prima, partire prima e allenarsi tutti i giorni, questa va da sé che è una gara difficile da portare avanti se non sei allenato. Tutte queste cose hanno fatto sì che ora dal 2021 sono state introdotte, ad oggi ci sono stati dei miglioramenti pazzeschi. E infatti dicevo prima dei cavalli, che prima magari ne trovavi 4 soli buoni, ora inizio a trovarne 8. Sia titolari e riserve fanno cavalli che le fanno da sé la pista, fanno da sé i tempi e loro si possono tranquillamente dedicare al bersaglio e alla campanella. Ecco. Su questo comunque, per risponderti a te, sono stati introdotti piano piano.
1: Ok.
3: Poi il lavoro principale è stato il campo. Una volta
1: ci arrivavo,
3: il campo. Ok.
1: Ci arrivavo.
4: Anch'io ci arrivavo. Perché ce l'ho. È una bella chicca.
1: Ce l'ho. Aspetta, non andare avanti da solo.
3: No, io allora, ho detto campo.
1: No. Vabbè, bravo. Ce l'hai vai te oppure proseguiamo?
4: No, ormai andiamo col campo, via.
1: No, perché vabbè, no, perché, ascolta, perché col campo ci si può arrivare.
4: No,
1: perché...
4: col campo, ce l'hai anche te il campo, no?
1: Sì, ce l'ho anch'io. No, però ora a parte gli scherzi. Io volevo introdurre invece piano piano, come voi avete introdotto le fotocellule, piano piano volevo arrivare al discorso della pista, del campo. Perché secondo me c'è stato questo salto di qualità che avete avuto, sia per quanto riguarda i cavalli, quello che hanno potuto avere anche come salto di qualità, diciamo, anche le contrade, la Proloco nell'organizzazione, quanto è dovuto al passaggio di Montisi sotto il comune di Montalcino?
3: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi.
1: Ok.
3: Col vecchio comune di San Giovanni d'Azzo fino al 2017 e poi successivamente con quello di Montalcino. È stato determinante. Il passaggio sotto il comune di Montalcino è stato determinante. Hanno capito subito quello che c'era bisogno nel nostro territorio. Non sono venuti loro a chiederlo. Come sono finite le elezioni è stato fatto subito i primi passi, cioè non è che hanno parlato e poi non hanno agito, no? Come si dice. Invece hanno parlato e hanno agito subito, e questo bisogna dirgli grazie, perché sicuramente arrivati al momento del Covid, visto e considerato tutte le normative, tutti i decreti, tutto quello che è successo dopo Covid, probabilmente essendo un comune piccolo come quello di San Giovanni d'Azzo, trovare le risorse per portare avanti la giostra sarebbe stato un po' difficile. Quindi la domanda è stata determinante.
1: Il passaggio a Montalcino da San Giovanni d'Asso. Ma te lo dico perché ora loro lo sanno. A me ogni tanto io ho dei rapporti molto stretti con il Burato d'Arezzo, no? Anche voi avete il Burato, anche il Burato di quindi anche Simone è contento del passaggio a è contento e ringrazia anche Simone, me l'ha detto, mi ha mandato un messaggio, ringrazia il comune di Montalcino per tutto quello che ha fatto a livello, diciamo, sia logistico che anche economico per voi, per la Proloco, e anche direttamente, mi risulta, anche direttamente per le contrade, che ha messo a disposizione dei soldi che le contrade hanno, mi sembra due contrade hanno usufruito di contributi straordinari, la piazza e il castello, mi pare.
3: Esatto. La piazza e il castello hanno, sei informato bene, la piazza e il castello hanno acquistato la loro sede. Quindi questo è un primo mattone per rendere ancora più definitive le cose anche a livello di contrada. magari finora potevano vivere un po' con l'incertezza, no? Visto è normale, essendo in affitto, essendo non avendo locali fissi. Questo è un passaggio fondamentale. Anche per il futuro stesso, sia a livello economico per le contrade, sia per la futuribilità, insomma, della manifestazione, ma anche di tutto quello che circonda il paese durante l'anno. Ecco.
4: Tra l'altro io vorrei ricordare, sempre per chi ci segue e non conosce la Giostra di Simone, che Montisi è un paesino di 500 residenti?
3: 380.
4: Diviso in quattro contrade, fate un po' i vostri conti, anche se devo dire questa sera alla cena propiziatoria ci sarà il triplo se non più di abitanti, perché molti aretini verranno alle cene propiziatorie.
3: Ti faccio subito il conto: 320 da una parte, 280 dall'altra, 300 da un'altra e 290 da un'altro, quindi si fa
4: più di 1000 persone, per cui
3: metti 1500 persone su quelli che vengono dopo, 2000 persone.
4: Ecco, questo per dire che è una cosa veramente, raccontando ad Arezzo 100.000 abitanti,
1: no, è molto, guarda, ora io era molto importante, sì, Barbara diceva, era molto importante il passaggio che si è fatto dicendo del comune, perché veramente ti fa capire quanto poi, come ha detto lui, cioè non sono andati da loro poi con le a parlare o con le chiacchiere, ma con i fatti veramente hanno lavorato per loro, per una frazione di 350 anime. Voglio dire, gli hanno dato la possibilità di avere le tribune, perché io quando ci andavo io c'era le tribune, Arezzo si dice l'angreppo, si stava a sedere. Esatto. È vero o no?
3: Esatto.
1: Le tribune, l'impianto di illuminazione, mi pare, no?
3: Guarda, con questo impianto di illuminazione sembra una cavolata. L'anno scorso è diluviato tutta la mattina, allora siamo stati in grado di fare la giostra la sera, di spostarla la sera.
1: Perché se hai potuto fare la giostra la sera nonostante che aveva piovuto, per
3: l'impianto che è stato fatto, l'investimento che è stato fatto da parte del comune
1: nel campo con il tufo.
3: Con il tufo, esatto, anche lì sì, si è fatto il lavoro anche lì,
1: perché
4: anche che, veramente, cioè, ribadisco soprattutto ancora una volta per chi ci segue da altre parti d'Italia, è un esempio Montisi veramente, non dico unico, perché già avere il campo in pianta stabile, la pista, non è che ce l'hanno tanti, ma poi con queste caratteristiche, perché tu, Mattia, hai ricordato proprio l'anno scorso, visto che l'anno scorso io era a farla diretta, quando è iniziato a piovere il pomeriggio, già loro erano
1: arrabbiati un po'. Però hanno corso, però hanno sera, corso, perché? 9,
4: quando se corso, hanno corso, insomma.
3: Pista perfetta.
4: Pista perfetta, non c'è stato un minimo scivolone, niente, perfetto.
1: Perché comunque poi mi pare che il comune vi ha anche stanziato un quadro economico generale al quale attingete come proloco, no? Nel senso, c'era al tempo. Sì, mi pare tutti gli anni, comunque sono tutti ben. Cioè avete una parte che è proprio per il tufo, per il mantenimento del tufo, no?
3: Ma queste possono essere manutenzioni straordinarie del manto, e se c'è bisogno di svuotare, come facciamo, ho visto un po' bene o male, ora è capitato solo due volte, di svuotare la pista e di riportare il tufo e la sabbia e di riempirla. Però ho fatto due volte questa operazione, abbiamo visto che negli ultimi due anni non c'è stato bisogno, abbiamo fatto un tipo di drenaggio per far sì che durante l'inverno si preservi in miglior modo possibile. E quindi diciamo che negli ultimi anni non abbiamo usufruito, ecco, di questo fondo qui, che magari potrebbe essere a disposizione. Abbiamo salvaguardato un po' anche questa cosa qua, perché sennò tutti gli anni andare a spendere comunque sia, sono sempre soldi pubblici che potrebbero essere destinati a altre cose, no? Se ne possiamo fare a meno. E facendo così, anche quest'anno ci sarà una pista che è praticamente perfetta. Quest'anno, col discorso della siccità, stiamo facendo l'opposto. Praticamente la stiamo bagnando continuamente, mattina, pomeriggio, sera. Abbiamo fatto anche un impianto di irrigazione importante, che ci permette comunque sia di fare tutto quello che si vuole, ecco, sulla pista.
4: Bene, allora, visto che siamo un po' là con i tempi, allora
1: neanche più di tanto.
4: Tanto dopo si lascia spazio a Beppe, che qualche domanda sicuramente per il nostro Mattia ce l'ha. Ricordiamo però, allora, questa sera c'è l'appuntamento gastronomico con le scene propiziatorie, dopodiché domani, il grande giorno. La mattina non c'è niente, perché tutti devono decantare la cena propiziatoria.
3: Bravo. Bravo.
4: Perché poi a Montise le cene propiziatorie, insomma, c'è quel vinello che insomma deve essere decantato. C'è anche il battesimo, no? Per i nuovi.
3: Sì. E poi trovi la gente che la mattina, quando vai a fare colazione, no? Trovi la gente che ancora non è andata a letto, proprio.
1: Hanno fatto molto bello, capita anche qua.
4: E poi domani, chiaramente, gli orari sono, se non erro, alle 17 inizio il corteo.
3: 17:30 partenza del corteo, tutto lungo il paese, e poi ci sarà la classica fermata alla Grancia, dove si raccorderanno i cavalieri al corteo storico. Poi, diciamo, è previsto l'ingresso in campo intorno alle 18:30 più o meno.
4: Prima poi ci sarà. Prego.
3: Poi ci sarà la gara degli sbandieratori, tamburini, e poi ci sarà l'ingresso in pista e si parte.
4: È giusto. Ovviamente anche domani, oramai è una caratteristica, ci sarà il gruppo musici di Arezzo che accompagnerà il corteo. E io vi posso ricordare, anche visto che me l'autorizza il presidente della Proloco, che ci sarà anche la diretta su NTI e condivisa anche su Brontolo, per cui sarà anche un modo per coinvolgere la gente. È vero che domani c'è anche la Pintana ad Ascoli, però c'è questi due appuntamenti.
3: L'hanno spostata alla notturna, vero?
4: Allora ad Ascoli hanno posticipato di 2 ore per
1: il caldo,
4: temperature medio, per il meteo, per cui la giostra dovrebbe iniziare alle 18:30 anziché alle 16:30,
3: quindi inizierebbe più o meno con l'orario nuovo.
4: Sarebbe un po', qui sarà una cosa un po' particolare. Comunque,
1: Beppe, devi fare una domanda, oppure, perché io ce l'avrei quella cattiva, però
3: vai.
1: Lo so.
5: No, come?
1: No, ma non per.
5: No,
1: per,
5: no,
1: per,
5: no, per, io l'ascolto perché è una realtà più piccola, ma insomma è una realtà che io ci trovo tante assonanze con la nostra Rossi del Saracino. Tra l'altro ci hanno il Buratto, quindi non so ora se è come il nostro meno. Senti, però una cosa la devo chiedere, Mattia, ma sto fatto di essere passati da San Giovanni d'Asso a Montalcino, no? Se ho capito bene. Ma c'è stata una rivolta. Pensa se Arezzo la giosta passasse a Siena, faccio un esempio, no?
3: Che Guarda, ti devo dire che poi c'è stato lo più dell'80% dei voti favorevoli sul discorso fusione. Sicuramente il vecchio comune non era contento, questo è poco ma sicuro.
5: Però
3: perdere un comune non è mai facile, però vedo che comunque sia anche loro si sono integrati bene e ultimamente mi sembra anche ci siano bei rapporti, ecco, Montesi, San Giovanni, Montalcino. Diciamo un po' tutto il territorio, perché il territorio è grande parecchio. La provincia di Grosseto e viene fino a qua a Sinalunga,
5: ecco. Un'altra cosa che ti voglio chiedere: la pista, quindi c'è il tufo, che è un tufo tritato, come lo fanno? Macinato, come
3: tufo puro. Sì, macinato, sbriciolato con aggiunta, quindi nella pista abbiamo 70% tufo e 30% di sabbia mescolato e stesso sulla pista. La sabbia aiuta il drenaggio, aiuta sull'asse del terreno, il drenaggio, è una cosa importante. Tufo puro sarebbe, per esempio in questi casi, sarebbe un asfalto.
5: Ho capito. No, perché è interessante, perché per esempio lo potrebbero vendere, chi è che faceva i buchi nella lizza?
1: Ascoli.
5: Ognuno c'ha il suo modo, no? Questa lizza, insomma, chiamatela come volete. Quella del tufo, devo dire, è un'originalità, insomma.
4: Anche perché Beppe, guarda, rispetto ad Ascoli, ricordiamo, Montisa è una giostra che si corre in diritto. Sono dalla partenza al bersaglio sono 70 metri, giusto?
3: Sì.
4: E poi capito.
5: In quanti secondi si può. C'è un tempo massimo?
3: Gli ultimi 20 metri in un secondo è 62.
5: Ah, gli ultimi 20 metri, perché noi giochiamo con quel 4,85.
4: Aspetta, sì? Per metterti in difficoltà, un secondo e 62 se tiri alla campanella.
3: Alla campanella. Se tiri al pistaggio, 1,70.
5: Pensate, guarda, comunque intanto te lo dico subito, io remember della domanda che ha fatto Rosati, se di quest'area del 5 la leggete sotto.
4: No, anche perché ricordiamo,
5: potremmo fare anche quella di Montisi, allora perché 1,60 o 1,70?
1: Ah, ci deve essere una ragione.
5: Però no, perché?
1: Ora ormai la studieremo insieme a Mattia.
3: Ci vorrebbe una puntata intera.
1: È vero? No, è troppo
3: allora,
1: lungo.
3: Guarda, il primo tempo che avevamo messo, perché è stato fatto uno studio sui cavalli, quanto raggiungevano nei 70 metri minuto, quindi lo studio è stato ampio. Il primo tempo che è stato introdotto era 1,56, un secondo e 56 per la campanella.
1: Uh-huh.
3: Quindi era ancora più stringente rispetto. Poi giustamente era molto, dovevi essere proprio praticamente sul pezzo dall'inizio alla fine, era un pochino troppo, diciamo, esagerato.
4: Spinta,
3: e allora si è deciso di calare un po', però non è che ti fa questa grossissima differenza.
5: 1,56 e 1,70.
3: Però vi dico che da 1,56 a 1,62, noi, specialmente noi che si è fatto una giostra a luglio, quando si fece due giostre, a luglio a 1,56, agosto a 1,62, si vedeva proprio a occhio che era diverso. Però si è trovato il nostro equilibrio con l'1,62.
5: Senti, c'è stato qualcuno che l'avete squalificato, gli avete reso il tiro non valido perché era
4: a l'anno scorso Gabriele Innocenti aveva preso tutte e quattro le campanelle. Due squalificate per aver superato.
5: Cannibale.
1: No. Gabriele Innocenti, quello che correva anche
5: Innocenzi, invece è l'altro.
1: Quello è cannibale.
4: Allora, Luca Innocenzi a Montisi non credo che lo vedremo mai correre.
5: Vabbè, però lui se scrivo dire scusa. Se
1: va di quando ci avrà il bastone.
5: Va bene, signori, sono le 12:45, la pasta chiama.
1: Niente, la domanda cattiva non me la fanno fare.
5: Farebbe
1: parte di una rubrica che sarebbe
5: esposta.
1: No, sarebbe consigli non richiesti.
5: Consigli non richiesti.
4: Oggi c'è.
5: Ora fammela arrabbiare. No,
1: ma non per lui, ma per le contrade. No, vabbè, siccome no, si è raccontato quanto è bello, tutto, bellissimo. E è vero, tutto quello che si è detto fino ad ora è vero. C'è però da riscontrare che nelle contrade, tra le contrade e i cavalieri, ultimamente c'è un po' di problemi, nel senso che stanno prendendo la strada che viene presa ora dalle contrade a Montisi è quella dell'acquisto del cavallo, o uno o due. Poi questi cavalli vengono dati in fida, o comunque vengono dati ai vari giostratori, e perché questo lo so, che sono nati poi dei problemi perché quello sarà allenato poco, oppure il cavallo costava troppo il mantenimento, oppure io il consiglio che posso dare è, se non hanno la possibilità di poter venire spesso, di andare spesso a controllare, in giro si sta diffondendo in diverse manifestazioni una figura di fiducia della contrada le contrade che non acquistano i cavalli, ma che prendono i giostratori e, per non essere, magari non sono tanto avvezzi al mondo dei cavalli o al mondo dell'equitazione, si prendono un consulente, un uomo di fiducia che poi controlla il giostratore e poi dice sì, questo magari durante l'anno quelle due o tre volte, sì, se questo si sta allenando, oppure meglio quel cavallo che quell'altro. Ecco, io sarei per spendere meno nel comprare i cavalli e investire magari più in professionalità. Poi ognuno fa quello che gli pare. L'ho detto, consigli non richiesti. Era.
5: Va bene,
3: consigli accettati.
5: Consiglio accettato. Non gliela faccio la domanda dei cavalli, te lo dico.
1: No, no, ma no. Anche perché lì no, vai, cioè, sei già stato detto che sono molto performanti, quindi,
5: quindi
1: non c'è nessun
5: e si ritorna. Anche
1: no, no, sono performanti.
5: Anche quelli che usano la giostra e la scimmia.
1: Ovvio, anzi ne scappa mica più da
5: fare. Non gliene chiedo.
1: Non gliene chiedo.
5: Da trotto, no, da, vai, vai. Da montagna. Perché qui dicono che i nostri sono da tutto, mica da forza.
2: E poi io una cosa che non ho detto, io una cosa che non ho detto. Mattia è un profondo conoscitore anche del Saracino,
1: sì.
2: A tutte le edizioni.
5: Ogni giostra, ogni paglio, ogni quintana, ogni manifestazione ha i suoi cavalli. Te l'altra volta hai detto, hai citato dei cavalli che non ho capito.
1: Non ho citato dei cavalli, ho citato sì. Le famiglie nelle quali, le tre famiglie nelle quali si raggruppano tutti i cavalli.
5: Va bene.
1: Sono tre famiglie. È la BC.
5: Non se ne esce.
3: Non se ne esce più.
1: No, ma la colpa è la sua, che la ritira fuori tutte le volte e dopo ci dicono che noi siamo denigratori. No,
5: infatti, no, voi siete denigratori.
1: Sì, sì.
5: Perché l'hai ritirata fuori voi. Poi l'altro giorno con quel
1: Sì. Alla fine lo sai che faccio. Ora poi non mi ha fatto. Lo sai che faccio alla fine? Vado a chiedere i diritti d'autore per quell'altra trasmissione.
5: Va bene, dai, Mattia, è stato un piacere.
1: Scusa,
5: hai altri consigli?
1: No.
5: Avete altre domande?
1: Comunque c'era il concorso qui della domanda.
5: E allora io la
1: può partecipare chiunque.
5: La domanda la faccio a Mattia, così almeno la ricordo a tutti. Perché nel regolamento tecnico della giostra non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5?
1: Mattia, di Arezzo,
5: ma la chiedo a Mattia, del presidente della giostra.
3: No, l'ho capito bene.
5: Allora, perché nel regolamento tecnico della giostra, quindi qui si va sullo specifico, non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5, cioè visto quando
1: ad Arezzo, ma solo se è tangente, no? Cosicante.
5: Non è considerata l'area, perché noi qui l'altra settimana abbiamo avuto Luca Pizzarri, ci ha spiegato come funziona, no? Ecco, da voi è considerata l'area del tiro ricostruito o no? Dici questo.
3: Allora, lo si vede bene il fietro dove capa il bersaglio, quindi lo si prende.
5: Non c'è questo.
3: Si prende il fietro del bersaglio, del colpo. E
1: allora tiro la croce.
5: Centrale. Ah, tiro la croce.
2: Anche perché è un bersaglio a cerchi concentrici.
1: Quindi
5: immaginati i Pizzarri con quelle mascherine quanto ne dovrebbe
3: mettere. Ma perché poi c'è anche il mezzo punto, capito? Quindi essendoci anche il mezzo punto, devi trovare precisamente il colpo.
5: Allora io la risposta la so. Perché nel regolamento del Saracino non c'è il mezzo punto?
1: No.
5: Al mio e al mio. Allora.
1: No, hai sbagliato. L'hai sbagliato. Andiamo avanti, vai.
5: Bene, ciao.
1: Dai,
5: Mattia,
1: che
5: è stato
1: se ne tocca fare il telegiornale a noi.
5: No, infatti, Mattia Moricciani, presidente della giostra di Simone di Montisi, è stato veramente un piacere. Io saluto anche i due.
1: Come ti pare? Come Roberto,
5: i due Roberto e Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e noi appuntamento alla prossima puntata di Giostrando. E come dice sempre il Roberto numero 2 Rosati,
1: forse.
5: Ciao Mattia.
1: Ciao a tutti, ciao Mattia.
3: Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
4: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con i Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
2: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD Elish Lein.
5: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca. Con la morte del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
2: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore, immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Chi sono?

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, al nord soleggiato, poco nuvoloso, anche al centro e al sud una giornata con tempo soleggiato e temperature ancora calde. Avremo però un lieve calo, soprattutto al nord, situazione che nel weekend potrebbe vedere, soprattutto da domenica, qualche cambiamento. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Top 10 album.
6: Io sono Dylan e sono qua per un motivo specifico in questo caso, e cioè per la top 10 album. Mi setto così per la combinazione perfetta, no? Lo sappiamo tutti quanti che per questa classifica bisogna avere a sinistra l'album e a destra la canzone. Poi per chi è mancino, ecco, bisogna magari gira l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia. Questa me la ricordo dalle scuole elementari. Sì. Ha a che fare con un'operazione aritmetica. Sì, vabbè, ma non è questo il motivo, il tempo, il modo di parlarne, anche perché io poi matematica, figuriamoci, ecco che simpatia ho avuto per questa materia, però meno male che esiste. Adesso abbiamo a che fare con i numeri, in questo caso con una classifica già top 10 album. La dice lunga. Bene, a proposito di album lunghi, c'è quello di Achille Lauro che ci lascia. Comuni Mortali, quindi un album che entra, la prima nuova entrata della settimana, prima ed unica nuova entrata della settimana, la incroceremo dove? Ma presto ve lo dirò. 5 album che sono stabili, 2 album che salgono e 2 che scendono, ecco. Presto detto, alla 10ª posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana, il nuovo album degli Strokes, Reality Awaits. Ascoltiamo Going Shopping.
7: New entry.

Going Shopping, la canzone del settimo album in studio della band newyorkese degli Strokes, pubblicato a luglio di quest'anno. 41 minuti di album e rappresenta il loro primo lavoro dopo The New Abnormal, questa settimana in decima posizione. Si sale stabile in nona piazza l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di

0: vestito la carita.
1: Stabile come 7 giorni fa, per cui in nona posizione devi tirar mas fotos di Bad Bunny. Quel Tita featuring Chewy, la canzone che abbiamo ascoltato, in 8ª posizione. Stabile come 7 giorni fa anche l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo da

0: La ripubblicazione dell'album da una parte, unita alla promozione del singolo e ai concerti Mare Nostrum dall'altra, questa serie di concerti Mare Nostrum che ci sono stati durante il mese di luglio a Genova, ha creato un effetto combinato ed ha spinto così Mediterraneo a rientrare con forza nelle classifiche. Questa settimana stabile come 7 giorni fa in 8ª posizione nella Top Ten Album, l'album di Brescia, Mediterraneo.
1: Top Ten Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top Ten Album.
0: La Top Ten Album, io sono Dylan, un album, una canzone, in 7ª posizione chi c'è? L'album dei Muse, sono tornati dopo diverso tempo, l'album si intitola The Wow Signal, ascoltiamo Night Shift Superstar.

nuovo album molto introspettivo, soprattutto per i testi scritti da Matt Bellamy, per una questione direi molto personale, visto che alla fine del 2025, inizio 2026, stava vivendo la fine del matrimonio con Elle Evans, e questo ha fatto sì che di nuovo la sua vena creativa si riattivasse. Poi sempre così, dai dolori escono fuori magari le più belle canzoni o i più bei componimenti che ci sono stati, almeno così la storia dice. The Wow Signal dei Muse, l'album è il titolo della canzone, Night Shift Superstar il nuovo singolo, questa settimana al settimo posto, perde una posizione, si sale in sesta posizione, sale anche il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Ascoltiamo Divine Intervention.

Mansion, dove il testo è una satira apocalittica, dove Mick Jagger racconta un mondo che sembra mettiamo la B, ecco, al posto giusto, Dylan, che sembra sul punto di crollare, tra sensitivi di Hollywood che vomitano, miliardari che corrono verso rifugi antiatomici nei cieli e anche governi che riducono il valore umano a metriche distopiche. Come dargli torto? Mick Jagger, i Rolling Stones, il nuovo album Foreign Tongues, il singolo in coppia con un altro pubblicato, Jealous Lover, e Divine Intervention, in sesta posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in quinta posizione stabile l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: ritmo che introduce perfettamente anche il tono dell'intero album. Take Six, l'album di Shiva, si intitola Vangelo, in quinta posizione questa settimana, stabile come sette giorni fa. E come sette giorni fa, in quarta posizione, eccolo qua, di nuovo Olly, l'album Tutta Vita Sempre. La canzone è Questa Domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: stabile come 7 giorni fa in 4ª posizione, Tutta vita sempre di Olly, si è proprio attaccato, come delle cozze, come una cozza. Mutuando questo modo di dire all'album di Olly, Tutta vita sempre, e a noi fa molto piacere. Il singolo fino a questo momento, che è una novità per l'album stesso, è Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Top 10 album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: È rimasto il podio da ascoltare, da scoprire, vedere chi sale, chi scende, chi rimane lì, e c'è un album che rimane lì, come da qualche settimana. Partiamo dalla posizione più bassa del podio, posizione numero 3, perde un posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che...
1: E oramai lo conoscono anche le nonne, Niccolò Morricone, ecco, il suo nome di battesimo, il nome di ultimo cantautore romano, classe 1996, ha raggiunto il grande pubblico con Pianeti e la sua vittoria a Sanremo Giovani del 2018, consolidando poi il successo con album multiplatino, tour negli stadi e soprattutto, ecco, questa data che rimarrà storica, una pietra miliare per i live in Italia, quella che si è celebrata nell'area di Tor Vergata a Roma. Il giorno che aspettavo l'album di Ultimo in terza posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale in seconda posizione, guadagna un posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo la novità, Autorità.
2: Mi prendono in mano, sono sordo, ammazzato, ma va buono in entrambi i casi, un Apollo muove che sulla rinda curva A.

0: qualità di Geolier dall'album Tutto è possibile, in seconda posizione, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi rioccupa di nuovo la posizione numero 1. La prima ed unica new entry della settimana è proprio qui, alla posizione numero 10. Reality Awaits degli Strokes, in nona posizione da 24 settimane in classifica. Stabile Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, in ottava posizione, stabile come 7 giorni fa e da 9 settimane in classifica, Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione perde un posto da 3 settimane in classifica l'album dei Muse, The Wow Signal. In sesta posizione guadagna un posto e da due settimane in classifica Foreign Tongues dei Rolling Stones. In quinta posizione stabile e da 17 settimane in classifica Shiva con l'album Vangelo. In quarta posizione da 59 settimane in classifica Holly con l'album Tutta Vita Sempre. In terza posizione perde un posto e da 6 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il Giorno Che Aspettavo. In seconda posizione guadagna un posto l'album di Geolier, Tutto è Possibile. E al primo posto di nuovo si riconferma la posizione più alta del podio l'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: Fimi ed è diventata esattamente alla posizione numero 8 ed è diventata rapidamente il tormentone estivo. Ha superato 3,5 milioni di streaming e ha ricevuto un forte supporto, neanche a dirlo, radiofonico e social. Million Dollar Babe, l'album di Anna con White Girl Wasted alla posizione numero 1 della Top 10 Album. L'archiviamo qui questa Top 10 Album. Io sono Dylan, ma torno qui la prossima settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
3: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con i Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
0: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD Elly Schlein.
4: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
0: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi. Lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca. Almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca. Con la morte del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
0: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara: un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Chi sono io?
8: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind. Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuti a questa terza serata del Mulet Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Mulet infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo, con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella terra, nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera, abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro è la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor, e oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita, Angelo è così gentile, insomma, da fare firma copie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine, e concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Cemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità, come quelle dei cambiamenti climatici, eccetera. La sera invece ci sarà l'evento conclusivo di questa tornata con Tommaso Cerno, che è un popolare volto del giornalismo italiano, già direttore dell'Espresso, oggi al Giornale, e quindi sarà qui domani sera con noi alle 21. E la chiusura effettiva del Moonlight Festival di quest'anno sarà il 31 di luglio a Bibbiena alle 18:30 con uno dei rappresentanti del collettivo di scrittori Wuming, che editano con Einaudi. Sono considerati anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui insomma concludiamo direi assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
3: Salve a tutti. Grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele. Per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Moonlight Festival, perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande, perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia, e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io oltre ad Angelo e a Gabriele, naturalmente devo ringraziare la Fraternità, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad Arezzo in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto, e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio, che come vedete appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, c'è sempre stato vicino anche lui dall'inizio, e stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
4: Buonasera a tutti. In attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora, Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No. Pronto?
5: Eccolo qua.
4: Già ci hai fatto un thriller, cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
5: Non sono pronto.
4: Non sei pronto. Allora, ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore alla in fasce, tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
5: Sono molto emozionato. Volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè, sto facendo concorrenza a Padellaro.
4: Ma dai,
5: assolutamente incredibile.
4: No, mica vuoi parlare di politica, no?
5: No. Se vuoi, però meglio
4: se
5: di
4: vuoi, no.
5: No, vabbè. il libro è stata una sorpresa incredibile. La prima edizione è andata esaurita. A un mese come dall'uscita.
4: Come fanno a esserci lì allora? Quelli?
5: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
4: Ci fanno la cosa sopra. Ci fanno...
5: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so, però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
4: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
5: Sì, uno l'ha trovato te. l'ho trovato io.
4: No, uno,
5: l'altro, là, sono due.
4: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Vero. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere, che vuol dire?
5: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina.
4: La tua mamma è qui, la salutiamo.
5: È lì, ciao mamma. Che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
4: Ci dai questa notizia?
5: Sì,
4: così.
5: No, questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anche io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicati stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, che passa a fare la maratona.
4: Saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
5: Con la politica non si smette mai.
4: No, non si smette mai,
5: però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
4: In una pausa
5: nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
4: Va bene, allora.
5: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
4: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
5: No!
4: mi hai detto fai una domanda intelligente.
5: No.
4: Va bene. Allora, andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, a parte tutto, come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, come è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
5: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, erano tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
4: Sei uno scrittore abbastanza
5: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi, dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato, perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
4: Senti che responsabilità, eh?
5: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
4: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
5: C'è l'editore lì da qualche parte
4: che ti sta ascoltando.
5: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
4: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso. Quante volte l'hai corretta sta bozza?
5: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima pagina.
4: Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
5: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
4: però qualcosa
5: tutto
4: dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione, che ognuno guardi il
5: allora devi stare molto attento, perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
4: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
5: No, vado all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
4: La partenza devo dire.
5: Certo.
4: Allora, partiamo col colore rosso.
5: C'hai un limite
4: rosso,
5: a pagina
4: dai.
5: 50.
4: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
5: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline, dice di Vitella, e fa partire tutta l'avventura.
4: Ecco, questa era una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
5: Sì.
4: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
5: Ce la racconti. No.
4: Non ce la racconti.
5: No. No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
4: Allora,
5: ti racconto una cosa diversa. Allora, ti dico come ti posso rispondere dirti niente. Da politica questa cosa qua. Cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
4: Salutiamo l'assessore che ci ha visto
5: è
4: come
5: vero,
4: funziona un politico.
5: Il nostro assessore di riferimento, il Marcantonio.
4: Guarda che difficile è un autore politico. Te le gira sera tutte, guarda, cioè.
5: Allora, è vero, un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro, e mostra le persone 30 anni dopo, che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
6: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello.
5: Se vuoi lo dici te, proviamo, se no, senza spoiler, vediamo.
4: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
5: Certo.
4: Gian, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
5: Certo, cioè,
4: insomma,
5: certo,
4: quello che sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
5: Certo.
4: Te l'ho spoilerata poco?
5: No, va bene, mi
4: va
5: piace.
4: Bene.
5: È una bella trama, la potrei usare.
4: Ecco, la potresti usare.
5: Sì.
4: Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa. Continuo?
5: Cioè,
4: dovresti dire te.
5: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine, va bene, vai avanti.
4: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
5: È vero, bravo.
4: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
5: E
4: guarda caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989, a te.
5: Perfetto. E senza fare le spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
4: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma, qualcosina bisogna dire, perché se no...
5: Certo, no.
4: Dire,
5: di che si parla?
4: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
5: Certo, è un romanzo generazionale.
4: Dopo
5: tranquillo.
4: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso sì. Veramente, a volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre, e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
5: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo, Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No, io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. No, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale, con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020, e nel 2020 scatena tramite social, e questa è un po' la plot iniziale, un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora, e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza. Qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera. Nel senso, io vi ho messo nel libro due binari. Uno è l'esoterismo, ok? Con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo. Nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vedendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono: ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo leggi. Cioè, io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse, e questo mi piace.
6: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
5: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto,
6: l'ho scritta
5: su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto: il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo, e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli, che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica, riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice: questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero, e vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose, e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
6: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare attraverso questo romanzo una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti, e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
5: Ora mi racconta al finale.
6: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine. Mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro! No, ce l'hai messo?
5: Sì, ce l'ho messo.
6: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
5: Ma perché no? Mi sono anche divertito a fare delle battute.
6: Ma perché Arezzo 5200?
5: Perché sì,
6: è una marca, moderna.
5: Te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di
6: certi. Io ho notato filosofi. La musica anche,
5: la musica.
6: Led Zeppelin,
5: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
6: Io vado a guardare i perizoma.
5: No, ognuno. sì, te perizoma, come hai detto perizoma, hai detto questo è il
6: ma
5: mio.
6: Scusa.
5: Perizoma 5200.
6: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
5: In che senso? Devo spoilerare? No,
6: no, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
5: Parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica, cioè che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
6: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
5: Perfetto.
6: E non me l'ha suggerita nessuno.
5: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba seria. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore ad esempio come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendolo di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
7: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
5: esatto,
7: al bar, e oggi
5: è citato anche,
7: vedi?
5: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani e gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che
7: guarda,
5: si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero. È vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è. E allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno ha il suo nome e cognome.
7: Già, un mago dell'informatica.
5: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
7: come... riesce a capire diverse cosette.
5: Esattamente, no? Diciamo, ma anche perché... la parte esoterica è vero, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
7: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che di esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche...
5: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vedi che è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una... è il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks. David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
7: scritto,
5: io
7: Laura Palmer, pensavo che tu ci avessi scritto.
5: Certo che c'è scritto, è citato.
7: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
5: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
7: No, si spoglia. Presidente, si spoglia.
5: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto, perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
7: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompare. cioè dici, ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Barnett, Burnett, come lo chiami te?
5: Sì.
7: Quello che gira sullo sgabello.
5: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370? Come cavolo fai a parlare di una cosa che è a pagina 370?
7: Ma perché te hai fatto? Non cioè, me lo puoi. Che ci porti lì?
5: Non ascoltatelo. È un disastro.
7: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
5: Ma non ogni può raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa ma stai mica facendo?
7: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
5: Oh. Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa a loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
7: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti nel questo romanzo.
5: Sì, lui cambia.
7: Si cambia, certo, repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il tuo.
5: Sì, voleva dire che si chiamano plot twist questi.
7: Ecco, vabbè.
5: È pieno di plot twist e sono
7: appunto, no.
5: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito. Ora, voglio dire,
7: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
5: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa. Non lo dico.
7: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era l'argento, com'era?
5: Questo no, la rosa d'ombra dire. È il nome della sì. setta, ma la spilla, di questo si è capito
7: la
5: che
7: la spilla lo vediamo, tu c'hai no. una rosa lì, ora se no proprio la rosa sei vestito di bianco, guarda,
5: io sono vestito
7: ti manca il nero, ti
5: come
7: manca.
5: Il cattivo del mio romanzo.
7: Il nome lo possiamo dire?
5: Lucien si chiama.
7: De Foix.
5: Della Foix.
7: Sì. È della Foix, sì. Francese era?
5: Francese, sì.
7: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
5: Sì, che non lo capisco. Ci sono stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so. Quindi. Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che porgono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
7: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
5: Sì, ma hanno fatto diventare scrittore.
7: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
5: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo
7: che
5: avevo detto. Sì.
7: Ce la puoi sfogliare quella?
5: C'era,
7: no?
5: Allora io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una
7: ce
5: razza.
7: Ce l'hai messa nel libro, eh?
5: Sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, La Rosa d'Ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione
7: tutto
5: cartacea,
7: ricordatevelo.
5: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle. Mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
7: La critica più dura che ti sei perso.
5: Ah, sì,
7: ecco, siccome il tuo libro uguale
5: perso. A tutti loro li ho fatto avere qui, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con la

0: fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, io continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto, quindi non puoi, non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo,
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo. Cioè, cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente, anzi, ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
1: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti
1: prima parte,
0: guarda, ha fatto via, più soldi, insomma, di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro, per curiosità?
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché c'è, se...
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu mi dici
0: c'è scritto
1: alla
0: sopra.
1: Mia famiglia, sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase,
0: e la dedica è quella, sì.
1: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre, e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie.
0: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo, questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che mi erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: Insomma, mica uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che esperienza
0: sì.
1: È questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della Regione, quindi saranno... per sempre, una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: Non cambiare il discorso.
1: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarlo poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno, non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma, è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, mi hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai.
1: Ora capisco il codice Ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler. Ma vicino a Lucifero, cioè nella parte bassa dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: se c'è qualcuno
1: domanda.
0: Mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora, che sono stati...
1: Grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: Sì. Ah, no, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Eh beh, sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva la nuova stazione.
1: Era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, arriva da lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa casa?

0: Piazza La Morto che hanno fatto una stazione.
1: E quello, sì. Questa l'ha colta qualcuno, sì, dai, qualcuno questa sì, cosa qui.
0: Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono smettere di puticare, sei un botolo ringhioso. Mm. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è aloe.
0: Sì, lui mi diceva non hai messo aloe, hai scritto due, invece hai scritto due volte aloe.
1: In un libro così, due volte no, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo no, spoilerato. Io... Cioè, lui mi ha minacciato, per spoilerare. Voi non lo sapete, ma...
2: Niente domande, perché tanto ti
0: rispondo. No, rispondo, rispondo.
1: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì, e lo dico in tutta tranquillità, io... Non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema, poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, è la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
0: ma
1: dire...
0: Ma me l'hai già detta, oh, allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok, è la funzione, ha fatto quello che no, voleva veramente. Io, che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora insomma va bene, ti ringrazio, le domande.
0: Vai, prego.
3: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo nei locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da locali aretini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente.
0: Più tutti ma locali veri, nel senso sì, nome, sì, cognome, indirizzo, no, certo, tutto. Certo. C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè, qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Vabbè, tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito,
1: Rossi.
0: È lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
1: Comunque, quando intervistavo da politico, eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Benvenuti alla 108esima puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
1: Come a Brescia? Che
2: sì,
1: c'è
2: a Brescia?
1: No, è quello che vediamo in screen non può essere
2: ma Brescia. Come no, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
1: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz. Che cos'è?
2: Perché? Che cosa è successo?
1: Che cosa è successo?
2: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
1: Che cosa si è avvistato?
2: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
1: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
2: ma forse era un drago di Komodo.
1: Me
2: le servi proprio così, no, sono un piatto d'argento.
1: Bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
2: Ma lo vedi,
1: qua.
2: È mansueto, prende l'aperitivo.
1: Vorresti un morso da lui, no?
2: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
1: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa storia.
2: Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento. Questo avvistamento, questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
1: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
2: Esatto, infatti la cosa non semplice è questo, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
1: Ho studiato quando non c'è.
2: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
1: Scusa, come ha fatto arrivare da noi un varano?
2: Perché sai, anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo, molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
1: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
2: Il varano qui non ce lo mette.
1: No, anche perché non credo che tu lo pesi, no?
2: No, e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen,
1: e ora gliela faccio rivedere perché
2: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
1: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
2: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
1: È un dinosauro, no?
2: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
1: Non si esce, insomma.
2: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
1: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. No, ci sono i varani.
2: No.
1: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
2: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili e a seconda della specie a cui appartengono vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani anni nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
1: Quindi stanno nell'acqua.
2: Sono rettili, quindi vivono, alcuni cioè nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
1: Pure un
2: vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita, lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
1: Che già è, cioè, mi sì. Viene, vabbè, ecco là, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
2: Che mangiano? Allora,
1: te lo devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
2: Sì,
1: no?
2: Allora, prevalentemente sono carnivori. Questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
1: Però uno si domanda come fanno a catturarli un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120
2: come kg. Fanno a catturarli? Allora
1: un
2: te
1: cervo
2: lo spiego.
1: Che sarà anche 200
2: te
1: kg.
2: Te lo spiego, te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
1: Sì, diciamo che almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri che un morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
2: Esatto, oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno, che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
1: più grande. Dopo deve mangiare.
2: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
1: Cioè, voglio dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
2: Mordono proprio.
1: Mordono, capito.
2: E la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo, è la lingua.
1: E perché la vediamo hanno... su questa foto qui, eccola.
2: Sì, perché hanno...
1: è un fotomontaggio questo.
2: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
1: Ho capito,
2: però si vedeva bene.
1: Metro.
2: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
1: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
2: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
1: Ho capito. Senti, mi dici quanto diventano grossi questi affari?
2: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
1: Quindi sono varanini.
2: Sono varanini, esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla Terra.
1: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
2: Perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
1: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarla a Brescia, perché sarebbe...
2: E pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
1: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi, vipari.
2: Ovipari, ma...
1: No, che vuol dire? Aspetta, ovipari.
2: Depongono le uova.
1: Depongono le uova, sì.
2: Ma anche qui... ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
1: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
2: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
1: No.
2: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi, secondo te, la natura che possibilità gli avrà dato?
1: Di autofecondarsi.
2: Sì.
1: Sì. Ma pensa te.
2: Sono capaci di partenogenesi.
1: Partenogenesi?
2: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
1: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
2: Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
1: Insomma,
2: sì,
1: io
2: sì.
1: Insomma, penserei di averlo davanti, che poi, vabbè.
2: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo,
1: perché?
2: E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
1: Che li mangino.
2: Chi li mangia? Gli adulti.
1: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
2: esatto,
1: questa,
2: qui invece
1: ho capito. Beh, insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
2: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
1: Ma magari
2: con
1: uno ne trova preciso quello che è schivo.
2: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
1: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
2: No, hanno una vista normale.
1: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
2: Sì,
1: veramente.
2: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro
1: stessi.
2: Speriamo
1: che sia un maschio quello di pesca.
2: Se no si riproduce da sé,
1: quindi si figura che lavoro.
2: Sì, la loro casa è la natura, insomma.
1: Esatto,
2: e quindi
1: vabbè.
2: Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
1: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
2: vedete un po'.
1: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
2: no,
1: del varano, non esiste.
2: Un sibilo, simile ai serpenti.
1: Va bene, Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
2: in
1: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente...
2: Mi faceva troppo sorridere, però, questa immagine per non...
1: Lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
2: Certo, sì, assolutamente generata con l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino qualcosa. Valentina, Rosso. Ci vogliamo far salutare da due varanini?
2: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare ogni tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
1: Ovviamente non sono varani, ma
2: dai,
1: sono
2: venitemi vicino.
1: Achille potete Ascanio, salutare. Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare?
2: Certo.
1: Sì. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
2: Potete rispondere al microfono.
1: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
3: È vero, è vero.
1: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma, che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani?
4: Il colore.
1: Il colore, no, la mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
2: Che colore sono i varani?
3: Verdi.
1: Bene.
2: E la curiosità?
1: La curiosità?
5: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
1: C'erano già nel Giurassico varani?
5: Sì.
1: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Hai visto?
2: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
3: No!
1: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina, come
2: grazie,
1: sempre.
2: Giuseppe,
1: noi
2: grazie
1: ti aspettiamo.
5: Ho fatto un paio di
2: Trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
3: È vero.
6: Ho già studiato.
1: Va bene.
2: Stop.
1: Chiudiamo qui.
3: Poi ascolta questi segni.
2: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie.
1: Vai,
2: Giuseppe,
1: ciao,
2: alla
1: Vale,
2: prossima.
1: Alla prossima. Ciao.
3: Ciao, alla prossima.
1: Ciao. Mettilo più là, così lo vede, lo fai vedere. Bravo, sì.
2: Il varano di Ascanio.
1: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
0: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot Country.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Ziegler, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine, quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. Due gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Stand by.
1: Michelle, take one.
0: Yeah. 1, 2, 3, 4.

me, show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.